Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Cause it's the way.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it, dal vostro Fabrizio Falcioni che come di consueto apre il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. Benvenute e benvenuti nel consueto appuntamento del Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 tutti i sabati, o quasi, visto che sabato scorso non c'è stata la puntata consueta. Allora, intanto vi devo ricordare che noi siamo una radio che ha bisogno del sostegno delle proprie ascoltatrici e dei propri ascoltatori, e quindi potete sostenerci andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione via carta di credito, via PayPal, e addirittura potreste fare una donazione periodica, che ne so, 1-2 euro al mese. A noi vanno bene comunque. Allora, poi c'è anche il canale Twitch, se vi abbonate arriva anche qualche soldino al nostro canale di Radio Città Aperta, e se avete Amazon Prime questo abbonamento mensile non lo pagate. Allora, io spero siate pronti, resistenti, per questa puntata. Allora, infiliamoci subito in un tunnelone che ci porterà fino a metà trasmissione, e questo tunnelone l'ho chiamato Manici d'Oro. Vediamo un po' se capite. Intanto partiamo così.
1: Hello, ladies and gentlemen, Rory Gallagher.

Ed era Rory Gallagher. Abbiamo cominciato alla grande, ve l'avevo detto, manici d'oro, quindi tutti chitarristi, tutti dal vivo, da adesso fino a metà puntata. Ma allora lasciamo che il presentatore presenti il nostro nuovo eroe della chitarra, un grandissimo che anche lui non è più tra noi fisicamente, ma è tra noi con la sua musica.

Stevie Ray Vaughan and Double Trouble con Say What, tratto da quel bellissimo live dal titolo Live Alive. Quindi abbiamo iniziato con Rory Gallagher e il suo Live Irish Tour 1974, abbiamo proseguito con Stevie Ray Vaughan Live Alive 1987, andiamo al 1980, lui è un altro grande, lui è ancora tra noi, fortunatamente sto parlando di Eric Clapton e il suo album Just One Night Further On Up Road.

Eric Clapton, Further On Up The Road, da Just One Night, 1980. Allora, saluto Claudio da Taipei che si è palesato come di consueto al 340-197-4468. E chi vuole seguire Claudio può anche farlo, potete anche mandare un saluto via WhatsApp. Allora andiamo avanti, stiamo sempre ascoltando Manici d'Oro, e allora Gary Moore, Cold Day in Hell.

0: Cold Day in Hell, Gary Moore. Allora, andiamo avanti. Allora, ammesso che vi interessino i miei gusti musicali, o meglio le mie preferenze fra i chitarristi, beh, lui è sul podio e forse potrebbe anche essere al numero uno. Sto parlando di Jeff Beck, Why Give It Away.
1: It's a new one.

Ed era il grandissimo Jeff Beck, Why Give It Away, sempre dal vivo. Allora, a proposito di preferenze, di podi, beh, lui sicuramente è sul podio per tanti e tante di voi che siete in ascolto e anche per quelli che non sono in ascolto. Non ve lo presento nemmeno.

0: Ed era ovviamente Jimi Hendrix con Can You See Me Live at Monterey, 1967, ben 59 anni fa. E vabbè, è ancora attuale, ovviamente. Jimmy è uno dei chitarristi che ha influenzato poi intere generazioni. Allora, andiamo avanti. Questo è, potremmo considerarlo uno degli standard, come nel jazz, anche nel blues ci sono degli standard. Questo è uno di quelli, si intitola Help the Poor e ce lo suona Robin Ford.
1: Thank you.

E così abbiamo ascoltato anche un po' di chitarra acustica con Robin Ford e questa Help the Poor. Allora, andiamo avanti, torniamo alle chitarre elettriche, anzi torniamo ad una chitarra di un altro grandissimo che aveva un nome proprio. La chitarra si chiamava Lucille, lui era B.B. King in Paying the Cost to Be the Boss.

Ed era B.B. King con Paying the Cost to be the Boss. Allora andiamo avanti, era Live at the Apollo. Allora andiamo avanti, lui fra un po', il 30 di luglio, compirà la bellezza di 90 anni. È, secondo Eric Clapton, uno dei più grandi e più influenti chitarristi blues elettrici di sempre. Sto parlando di Buddy Guy e questa è Talk to Me Baby.

Ed era Buddy Guy con Talk to Me Baby. Allora andiamo alla pausa, dopo la quale si cambierà totalmente genere, totalmente sapori, visto che siamo in un brunch. Ma come facevo a non mettere questa? Sto parlando del padre del Chicago Blues, di un certo McKinley Morganfield, meglio conosciuto come Muddy Waters, e questa è Manish Boy.

0: why. Yeah. That mean manish boy.
1: What it mean?

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Party Times!
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta!
1: No, no.
2: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla pausa e abbiamo decisamente cambiato sonorità. Siamo andati a trovare i Loom dalla Svezia con questo nuovo singolo The End of a Story 2 che è uscito da pochissimo, il 5 di giugno. Allora, rimaniamo più o meno su queste sonorità e andiamo a Padova. Loro si chiamano Grigio Scarlatto e questa è Move On Up.

Grigio Scarlatto, Move On Up, dall'album The Race, uscito a febbraio di quest'anno. Allora, invece, un mese fa usciva questo album di questo gruppo che viene niente poco di meno che dalla Costa Rica. Sì, resistenti, dalla Costa Rica. Loro si chiamano Marea Tranquila e questa è Mar de Flores.

Ed erano i costaricani Marea Tranquila con Mar de Flores. Torniamo in Europa, andiamo in Francia, Ursa Pops con La Source.

Ed erano gli Ursa Pops con La Source. Andiamo, dove andiamo? Andiamo a Londra. Andiamo a Londra, loro sono i Black Doldrums e questa è Dwell or Depart.

Ed erano da Londra i Black Doldrums con Dwell or Depart. Allora, raccolta uscita da poco, questa dei Pale Blue Eyes dal Devonshire, quindi rimaniamo in Inghilterra. Operazione che io francamente trovo discutibile, ma questa è una mia opinione personale, però mi sento di condividerla con voi resistenti in ascolto. Io non sono d'accordo su queste raccolte di demo, versioni alternative, pezzi mai usciti, vabbè, comunque, però il pezzo non è male. La raccolta si chiama Pale Blue Eyes Archive Volume 1, quindi questo presuppone che uscirà un Volume 2 addirittura. Loro sono appunto i Pale Blue Eyes e questa è Signify.

Pale Blue Eyes con Signify. Torniamo adesso in Svezia, perché c'eravamo già stati quando abbiamo ascoltato i Loom dopo la pausa. Loro si chiamano Höök e questa è Böcker, un singolo uscito 2 settimane fa.

Ed erano gli Hook con Booker. Allora, torniamo in Inghilterra, andiamo nel Sussex. Loro sono in attività da diversi anni, da più di un quarto di secolo. Si chiamano Air Formation e questa è Low December Sun. E vabbè, dicembre, anche se siamo a giugno, qui si parla di dicembre.

Air Formation con Low December Sun. E torniamo di nuovo in Svezia. Abbiamo fatto, poi la smettiamo, abbiamo fatto la spola fra Inghilterra e Svezia, quindi appunto torniamo in Svezia, ma cambiamo un po' sonorità, andiamo verso sonorità che potremmo definire post rock. Va, loro sono gli O Hiroshima, è uscito il loro album dal titolo And the Dead Trees, anzi The Dead Tree Gives No Shelter, e l'albero morto non dà riparo. E ci ascoltiamo questa Servant of All, o Hiroshima.

E dalla Grecia erano gli Halocraft con Those Who Sow Winds. Allora, dalla Grecia ce ne andiamo in Ungheria. Loro si chiamano Ephilexia e questa è Hell Cop.

Ed erano dall'Ungheria gli Ephylexia con Hell Cop. Allora, continuiamo su queste sonorità e come facevo a non mettere una delle mie band preferite di questo genere, sto parlando degli spagnoli Exasens da Barcelona e questa è Alfa.

Ed erano gli spagnoli Exasens con Alfa. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a domani, per chi segue assiduamente la nostra bellissima radio. Il Rifugio Atomico vi aspetta dalle 16 alle 18. Vi anticipo, domani, prima mezza puntata, parleremo di acciaio, seconda parte un po' di jazz. Allora, però rimanete connessi con Radio Città Aperta, perché fra un paio di minuti ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci sarà la diretta dei ragazzi di Groovy Times dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 avremo l'accoppiata vincente Sgritta Stefanizzi con Driving Saturday, e poi dalle 18 alle 20 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Io vi lascio con un brano da una band tedesca, loro si chiamano Collapse Under the Empire, e questa è Red Rain. Ciao.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Amici di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti a Chameleon, il programma del folle Domenico Mizu Carrara. Folle nel senso lato, folle nel senso vero, non si sa, ma quello che si sa è che io vi intrattengo dalle 10 alle 12 all'insegna, ho perso la voce, all'insegna della pazzia pura, all'insegna del buon umore, degli aneddoti che vi intrattengono per due ore in un intrattenimento leggero, gradevole, e a renderlo tale siete voi che scrivete al 340-1974-468 o al mio numero per richiedere il vostro brano in modo che il programma prenda la forma del vostro cuore. Questa è bella. Per interagire con me, scrivere qualsiasi cosa, un saluto, una richiesta. E poi oggi abbiamo, perché ci ho preso gusto, ad accogliere gli artisti che riempiono di gioia il mio cuore, spero anche il vostro, e questo programma appunto del giovedì. E oggi ci abbiamo preso gusto entrambi, io e la Click, Doppio Click Promotions, l'ufficio stampa, con Ignazio che Orazio, sì, Ignazio è mio nipote, con Orazio che mi propone sempre bella musica e grandi artisti. L'artista di oggi è Muni, che in serbo per noi una caratteristica particolare, cioè lui è nato nel 91 ed è cresciuto con l'analogico e poi è arrivato al digitale. Io sono del 79, ho vissuto un po' di più l'analogico, e lui che cosa fa adesso? Torna indietro nel tempo per sentire l'anima della musica, ma questo lo scopriremo alle 11, esattamente come fanno tutti quelli che comprano i vinili, di questo ne parleremo pure, che preferiscono non avere la limpidezza dei dischi dell'MP3 o quant'altro, ma quello sporco che ti tocca in particolar modo nell'intimo, e quindi c'è questo rapporto intimo con la musica. Ma ne parleremo alle 11 con la diretta telefonica del nostro ospite Muni, ed intanto partiamo con una chicca che è un brano spagnolo che ho sentito, ho detto questo è figo, ed è figo pure per partire, che si intitola El Anciano e I El Niño, quindi il vecchio e il bambino, tradotto così in italiano da me nella maniera più grezza possibile. Lui è Keo Gallego. Iniziamo così per poi sviluppare, e a questo sviluppo poi naturalmente chiedo il vostro aiuto al 340-1974-468. Ho parlato troppo, andiamo con la musica.

Ed eccoci tornati in studio con la buona musica che vi dà il buongiorno. Questa mi è piaciuta molto. Ora bisogna andare ad indagare, a scoprire quello che è il testo, i testi delle canzoni con i testi stranieri.

iniziare, ma proseguiamo sempre col quel brio che ci sveglia, perché stamattina io c'avevo proprio una voglia di dormire, non volevo far nulla, ma c'avevo una grande forza di volontà nel sistemare la casa, perché quando viene la signora delle pulizie, quello che devi fare è cercare di sistemare in modo che la signora delle pulizie non si mette le mani ai capelli, capito? È una cosa che addirittura l'ho beccata in uno stand up comedy, dove le cose che non potevi pensare da grande è che quando arriva la signora delle pulizie devi pulire prima per non essere giudicato, ecco. Mi sono rivisto molto in questa battuta. E allora parliamo di un brano che era presente nel telefilm degli anni 80. Chi è della mia generazione conosce i Jeffersons, e c'è questo brano che è The Moving On Up, che ho scoperto di recente che aveva un qualcosa dentro, molto nel testo appunto della canzone, molto futurista. Vedremo che miglioreremo, perché moving on up significa saliremo sempre di livello, ed era un po' una speranza, un po' una ribellione, un po' la convinzione contro la discriminazione nei confronti della gente come posso dire, della gente dalla pelle scura, ecco, perché c'è da fare molta distinzione con questo termine, quando si dice gente di colore è sbagliato, gente nera è sbagliato pure, quindi gente dalla pelle scura, ecco. E c'è ancora oggi discriminazione, e questo brano, che era degli anni 80, ancora oggi secondo me si sente, e mi piace perché 40 anni possiamo dire, 40 anni fa, c'era questo spirito moderno, questo spirito rivoluzionario, che oggi a Radio Città Aperta andiamo a sentire.

Ed eccoci con questa carrellata di musica per scaldare i motori della prima ora. Poi vediamo, durante questa prima ora inseriremo qualche aneddoto interessante. Io comunque aspetto al 340-1974-468 qualche segnale da parte vostra. Capisco perfettamente che il caldo che comincia a farsi sentire porta il desiderio di dormire. Se non avete niente da fare, è chiaro che quello è una cosa comune da fare, una cosa normale, naturale. Però se si accende il computer o si va nel sito appunto di Radio Città Aperta RCA Resistenza Culturale Attiva, è chiaro che in diretta adesso da fino alle 12, perché ormai sono passati 15 minuti, fino alle 12 avete questa mia voce che vi tiene compagnia, con la quale potete interagire al numero presente nel sito che ho appena citato e lo ricito di nuovo: 340-1974-468. Intanto vado a proporvi della musica molto interessante, nella maniera sempre che ci dia il buongiorno e ci svegli, con Just the Two of Us, ma nella versione degli Hindley Street Country Club, che secondo me è ancora più ritmica per dare il buongiorno del giovedì.

Just the Two of Us, brano di Bill Withers, magistralmente riproposto da Hindley Street Country Club. Giovedì 11 giugno 2026, oggi è il compleanno di un signore, sarebbe il nonno di Gerardo, quindi nonno Gerardo. E allora c'è doppio augurio, e adesso vediamo di cosa parliamo, perché ieri è stato il compleanno del nipote Gerardo, il nostro amico Gerardo. E per un giorno non

stamattina, mentre preparavo la lista per voi, la lista musicale, mi sono fatto ispirare da un pezzo, quindi ero un po' nostalgico. Parliamo dei Four Non Blondes col brano degli anni 90, What's Up, che spesso viene riproposto da le cover band, si sente, si risente. Allora dico, siccome mi dà energia, perché non condividerlo con i miei ascoltatori? Allora andiamo a ascoltare questo bellissimo brano, torniamo indietro nel tempo con i Four Non Blondes e la loro What's Up.

E bentornati in studio con Domenico Mizzu Carrara, è la nostra Chameleon. E noi abbiamo una richiesta al 340-0974-468. Il nostro Francesco dalla lontano Rosarno prende ispirazione dai brani che io vi propongo. E siccome abbiamo ascoltato un brano dei Forno Blondes, lui lì vuole rimanere con il brano di Dear Mr. President. E io al nostro caro Francesco naturalmente lo devo accontentare. Perché lui mi dà un sostegno continuo, lui chiede brani, è bravo, si comporta bene, non che gli altri non lo facciano, gli altri ascoltano senza scrivere, ognuno è libero di fare quello che vuole, però io dico che il nostro Francesco dà quell'energia che serve al programma dà quell'energia per mandare per dare un flusso, ecco, un flusso più bello al programma, piuttosto che una lista preparata solo da me. Ecco lì che si può inserire qualcosa richiesto nel caso da Francesco. Allora, lui mi chiede questo brano dei Forno Blondes che si intitola Dear Mr. President, l'ho trovato e adesso la mando subito perché il bello della diretta è proprio questo, perlomeno quando mi viene chiesto lo faccio al momento, l'ho trovata e 3, 2, 1, accontentiamo il nostro Francesco.

brano del 1992, gentilissimamente richiesto dal nostro Francesco, che scrive: io sono uno di quelli che non ascolta nel CD solo le canzoni note, ma quasi tutte, in quanto penso che ogni brano abbia la sua essenza. Francesco, io, chapeau, mi inchino di fronte a tale espressione e a te, mi inchino per questa bellissima richiesta che trasuda il sound degli anni 90, bellissimo. Grazie per il tuo pensiero condiviso al 340-1974-468. Adesso però torniamo indietro nel tempo, nel 1985, con Running Up That Hill di Kate Bush, gentilmente proposta da Rosvita, anche lei della provincia di Reggio Calabria, esattamente di Bagnara Calabra. Vai. Arriva. Niente, lo faccio arrivare io. Eccolo qua.

E siamo nel 1985 con Running Up That Hill di Kate Bush. Ci spostiamo poco poco più avanti nel 1989 con i Tears for Fears, ma prima voglio parlare un poco, vediamo che cosa possiamo dire. Intanto saluto il nostro Francesco che ci è rimasto un po' male con la mia frase, cioè lui ha detto la sua frase che è notevole veramente, perché in genere pure io quando ero piccolo volevo ascoltare soltanto i brani noti, quelli famosi, però poi ho detto vabbè, ascoltiamo pure quelli nuovi, ed è lì che ho ampliato la mia conoscenza musicale. Quindi è tanto di degno di nota questo pensiero del nostro Francesco. Io ho scritto bravo con le corna, ma corna nel senso, lui ci è rimasto un po' perché questo emoticon, perché è un qualcosa di simbolico che si usa anche nel genere rock. Come saluto, non ti preoccupa, niente di negativo, è carino, simpatico, è un sorriso e delle corna per dire siamo, hai beccato il nocciolo della situazione, bravo, capito, cool in questo senso, come le corna rock, non nel senso di cornuto. Francesco, che vai a pensare? Oh, detto questo, io ho detto con espressione calabrese così capisce. Allora volevo dire, ho visto un video in cui ci sono delle persone che salvano degli animali, e chi è del settore ha fatto un confronto con due casi, ovvero il caso di una vipera che ha preso un'aquila, che ha colpito un'aquila e l'ha resa cieca da un occhio, e una foca incastrata da delle reti o delle corde che si trovavano in acqua. Nel secondo caso è giusto salvare l'animale, perché se si incaglia in cose che l'uomo mette nella natura dell'animale, ovvero le reti, le corde, e si incastrano tante tartarughe e tanti animali, lì li dobbiamo aiutare, perché non è la natura che parla, ma è l'inquinamento umano. Nel caso invece del primo, nel caso appunto del primo esempio, se un animale colpisce, cerca di catturare e di uccidere l'altro animale, e lei dice, che è esperta nel settore, dice che è giusto che la natura faccia il suo corso, perché succede da sempre. E nel caso dell'aquila, che è stata già presa, che è stata già accecata in un occhio, se non ha due occhi non avrà la caratteristica per la quale l'aquila viene riconosciuta, non può vedere, perché l'aquila per vedere ha bisogno di due occhi, con un occhio non ha la stessa caratteristica che un'aquila ha. Quindi purtroppo è meglio lasciarla al destino, perché se tu la lasci vivere è vero che le salvi la vita, però non recupera quello per cui vive, ecco. Quindi molte volte quando ci sono queste, è chiaro che noi pensiamo da umani e andiamo a salvare la vita, però quando ci sono queste circostanze, questa animalista, non è animalista, è di più, è un'esperta proprio nel settore, come ho detto prima, consiglia di lasciare che la natura faccia il suo corso. Bene, con questo aneddoto, che spero sia interessante per voi, vi porto adesso, come ho detto prima, nel 1989 con i Tears for Fears e la loro Advice for the Young at Heart, e poi ci risentiamo.

E siamo pronti per l'intervista del nostro ospite che arriva alla seconda ora come a scuola. E quindi adesso noi chiudiamo in bellezza, però prima di chiudere in bellezza noi dobbiamo un attimo salutare il nostro Francesco che è entusiasta di ascoltare la musica degli anni 80, anni in cui siamo cresciuti, musica con cui siamo cresciuti. E saluto il nostro Fabrizio Forno che verrà oggi pomeriggio con Forno One alle 14, mi raccomando rimanete connessi, non so se sarà qui oggi, probabilmente no, io devo andare al lavoro, quindi dovrò andare, forse non lo becco, se lo beccherò sarà un piacere. E chiudiamo la prima ora con questo pezzo che c'ha una storia più che storia, c'ha un aneddoto. Stiamo parlando di Will You Be There di Michael Jackson, che è stato denunciato da Albano perché dice che la sonorità sia uguale, ha fatto una richiesta di risarcimento a 6 cifre, il povero Michael Jackson se l'è fatta pagando a destra e a sinistra, è venuto qui a Roma per questa causa ed è venuto 3 volte, una delle quali appunto per questo motivo. E la cosa che sapevo, però adesso la so meglio, è che né Michael Jackson, cioè nemmeno il nostro Albano Nazionale ha creato qualcosa dal nulla, perché originariamente questo motivo è degli anni 30 con un brano dei Ink Spots che si intitola Bless You. Poi viene fuori Albano, che secondo me ha tirato fuori un qualcosa senza nemmeno sapere l'esistenza di questo brano, e forse è una coincidenza in tutte e tre in tutti e due casi la coincidenza che si allinea, perché le note sono quelle, può darsi, non si sa. Però fatto sta che il grande Michael credo dovette pagare. Forse neanche lui sapeva che c'era una canzone prima ancora di quell'Albano che si intitolava Bless You. Ma noi andiamo ad ascoltare quella di Michael Jackson per chiudere in bellezza e poi passiamo a Mooney, l'intervista del giorno.

0: radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di Re.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Ed abbiamo iniziato la seconda ora con questo brano che si intitola Silu ed è cantata da Muni, che abbiamo qui al telefono. Buongiorno Muni, grazie per essere venuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi e grazie mille per l'invito.
0: È un piacere, ormai ci ho preso gusto. Io devo ringraziare Orazio che mi propone sempre brava gente, soprattutto questo, e bravi artisti, bravi autori. E abbiamo iniziato con questo brano, Aiutami, se in pratica questo brano si trova nell'album del 2024, proposto dall'ufficio stampa di Orazio. Aiutami un poco, il brano, l'album si intitola?
1: Allora, l'album si intitola Oltretutto.
0: Oltretutto.
1: E, come dicevi, è uscito 2 anni fa e per Lacrima Dischi, l'etichetta con cui insomma ho collaborato per far uscire questo album. E qui Orazio ha fatto insomma un gran lavoro di ufficio stampa.
0: Doppio clic si chiama l'ufficio stampa, giusto?
1: Esatto.
0: Doppio clic.
1: Come insomma un po' ti dicevo prima, ormai con Orazio siamo amici in qualche modo, perché siamo anche incontrati di persona da lui in Puglia, che mi ha ospitato, cioè i ragazzi dell'associazione Provo Cult mi hanno ospitato per un concerto live, quindi ho avuto anche il piacere di conoscerlo, e oltre a essere un bravissimo professionista è anche una persona squisita. Ecco,
0: ma lo percepisco io che non l'ho ancora conosciuto, ma spero accadrà presto, perché mi piace la collaborazione che c'è tra noi. Spero un giorno di conoscerlo, chi lo sa, magari me ne vado in Puglia così faccio una vacanza e cioè l'occasione per conoscerlo. Allora, io ho ascoltato un po' questo disco e ci sono delle tracce molto interessanti da subito, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo. Io vorrei entrare un po' sul brano che abbiamo ascoltato, Silu, perché c'ha tanta roba, c'ha tanta carne al fuoco da cuocere. E allora, chi è Silu, se posso cominciare? Prima di tutto voglio dire una cosa, voglio un inciso, che gli artisti di oggi, voi fate una cosa molto altruistica, ovvero voi disegnate un disegno, cioè disegnate una canzone, datevi un disegno che poi viene colorato con la propria immaginazione. Quindi questo brano possiamo dire che c'ha una profondità, un testo così appunto profondo, che dà la possibilità di dare delle interpretazioni proprie. Possiamo partire con questo inciso per poi andare a dire chi è Silu.
1: Sì, assolutamente. Poi il bello delle canzoni, sia da persona che in qualche modo scrive le canzoni, sia da ascoltatore ovviamente, è che poi ognuno ci mette dentro quello che sente, quello che immagina, quindi sconfinano anche in chiavi di lettura che magari l'autore neanche si immagina in un primo momento.
0: Assolutamente. È l'interpretazione di un'opera, no?
1: Esatto, sì, è proprio, insomma, il bello del linguaggio artistico è proprio quello.
0: Sì. E quindi parliamo un po' di Silu, parliamo soprattutto da cosa nasce, da questo aneddoto che mi hai raccontato.
1: Allora, Silu nasce dentro l'acqua, cioè dentro il mare, per esattezza. E io devi sapere, Domenico, che abito in un posto che è piuttosto lontano dal mare, e quindi un po' l'acqua. L'acqua del mare la vado un po' a cercare ogni tanto, perché c'è bisogno. E niente, una volta ero dentro l'acqua, mi è capitato questo episodio che mi ha fatto molta tenerezza, diciamo così. E c'era questo bambino di origini francesi, erano in vacanza nella zona della Maremma. E niente, lui nuotava, ma a un certo punto un po' i giri di corrente dell'acqua si vede che gli hanno fatto un po' paura, e questa corrente, in modo non pericoloso ovviamente, lo stava un po' trascinando, lo stava un po' sballottando, e lui, un po' spaventato da questa cosa, ha iniziato a gridare Silù, Silù, Silù, che credo probabilmente fosse il nome del fratello, che onestamente non se ne curava tanto della cosa. Però ecco, questo bambino avrà avuto 6-7 anni, era piccolino, e da solo in mezzo a questo mare mi ha fatto la sua preoccupazione, la sua paura di rimanere solo e il suo grido mi ha fatto tenerezza, e ecco, quella è stata un po' una scintilla per raccontare un po' una storia che poi è un pochino più ampia, ovviamente, quindi parte da un episodio personale ma poi si allarga verso qualcosa di più ampio, diciamo.
0: Sì, ed è lì che nasce la libera interpretazione, che io dirigerei, cioè che la indirizzerei verso tipo la politica, no? La politica che dovrebbe essere la guida di un popolo, però diciamo che fa lo gnorri, come si dice qui a Roma, e si comportano come Silù, che noi chiediamo aiuto alla politica, allo Stato, a un governo, e il governo ci volta le spalle, come Silù faceva con suo fratello, che essendo piccolo non aveva quell'esperienza sufficiente per affrontare questa acqua, che diciamo che per la prima volta erano le prime paure, perché poi quando sarà più grande vedrà che non è niente di così grave. Questo è molto profondo come senso, perché tu hai aiutato una persona che ci aveva paura, invece Silù, più grande di 6 anni, ha ignorato la cosa.
1: Sì.
0: Ed è molto profondo, è un disegno molto complesso, perché ci vuole una guida, e la guida lo fa chi ha più esperienza, nel caso di Silù che è più grande, nel caso del governo che è l'unico ente che può aiutare un popolo che sta andando alla deriva. Questa è la mia interpretazione del tuo disegno.
1: Sì, c'è anche questa chiave di lettura qui, ovviamente, quando perlomeno come faccio io, non parto mai con un'intenzione, nel senso, ora scrivo una canzone che parla di, ma il mio modo di approcciarmi, insomma, la scrittura è abbastanza istintivo, quindi c'è qualcosa che mi dà una scintilla e inizio a raccontare. E questa chiave di lettura più legata al mondo politico è arrivata alla fine, cioè nel senso che la canzone era finita e insomma i primi ascolti dicevano ma qui c'è anche e in effetti arriva come cosa, e mi fa anche piacere che arriva. E la cosa che però più di tutti mi piace raccontare di questa canzone, che in assenza di questa guida, questa luce del faro che non si vede in mezzo a questo mare un po' tempestoso, diciamo così, in realtà la guida la troviamo, se non c'è dall'alto, come dici te, se non c'è dall'alto, la troviamo in realtà nella comunione, nella fratellanza, nel rapporto con i nostri
0: uguali.
1: Esatto. Quindi questa
0: unione,
1: questo desiderio di unirsi in un momento di difficoltà, in un momento buio, di unirsi fraternamente andare avanti,
0: superare difficoltà, certo,
1: superare difficoltà, esatto.
0: Beh, tanta roba, è tanto bello ed è molto molto interessante, perché io pensavo fossi l'unico a parlare di politica, invece no, è un disegno che arriva un po' a tutti, come dici tu.
1: Sì, cioè nel senso che, ti ripeto, io non è che ho pensato di dire ora faccio una canzone che ha un taglio.
0: Diciamo che tu hai messo la semplicità, e dalla semplicità nascono concetti un po' più complessi, ma non sono l'unico a parlarne, voglio dire, lo stesso concetto l'hanno avuto altre persone.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, assolutamente, assolutamente. Ah,
0: sì, sì, è la semplicità che crea cose complesse, perché, perché se tu crei una cosa complessa rimane descritta come la, cioè rimane uguale come la descrivi tu, non va a concepire altre cose.
1: Sì, no, ma sono, cioè, sono contento che poi, come dicevo prima, che le cose poi ognuno ci trova la sua chiave di lettura e la sua interpretazione, perché dà in qualche modo una sorpresa anche a me che l'ho fatta, dico ah vedi vedi che c'è anche questo, e mi fa molto piacere, perché poi fra l'altro sono cose che anche inconsapevolmente uno ci mette dentro alle canzoni, no? Perché questo senso di smarrimento si prova spesso dalle cose più semplici, cioè quando arrivano, che ne so, quelle sassate clamorose di tasse che uno dice ma perché io devo abitare in questo paese che mi chiede e troppo poco mi dà.
0: Sì.
1: E quindi dalle cose quotidiane alle cose più complesse, ecco, quindi sì.
0: E dal punto di vista musicale tu ti approcci a diversi generi, come possiamo sentire nei brani che verranno, ad esempio Spirito, che è un genere un po' più fresco, però vorrei prima farlo sentire e poi magari ne parliamo un po', che ne pensi?
1: Super volentieri.
0: E allora andiamo con Muni,
1: Muni.
0: E il suo brano Spirito.

0: Tu che ti credi d'acciaio?
1: Scusami, mi stavi parlando e ho interrotto. Ci sei?
2: Sì, eccoci.
1: Scusami, Allora, stavamo parlando di questo brano, però adesso parliamo in diretta e riproponiamo questo aneddoto interessante. Spirito Spirito, in pratica è un brano che è stato ispirato da un imprevisto di un festival. Vai, parlaci
2: sì,
1: un po'.
2: Possiamo dire così, c'è questo festival molto bello e piuttosto importante, dove ci lavorano un sacco di persone, e un bel giorno per un micro cavillo, dato che ha qualche personaggio, questo festival proprio non va giù, e viene chiuso, quindi gli spettacoli e gli eventi di quella sera vengono annullati e di conseguenza tutti i disagi legati al personale che lavora, che comunque butta via in qualche modo preparazione e mesi di lavoro, e ovviamente anche il pubblico che era venuto apposta per seguire insomma gli eventi legati a quella sera. Poi il giorno successivo le cose si risolvono, il festival riparte. Però
1: beh, non posso credere che accadano queste cose, perché c'è gente che viene da 50 km di distanza per vedere certi festival, cioè gente che c'è chi si prende le ferie, voglio dire, così cancellano di punti bianco per una cosa del, voglio dire,
2: sì,
1: se
2: sì,
1: la ripropongono
2: sì, sì.
1: Non avrà gli stessi risultati. Se poi l'hanno riproposto il festival oppure è stato cancellato?
2: Sì, poi, questo era un festival, diciamo, che si sviluppa in più giorni, quindi gli eventi di quel giorno sono stati annullati, quindi chi era venuto a vedere quegli eventi lì nello specifico non li ha visti. Il giorno dopo c'era un altro programma, quindi sono riusciti a ripartire, ma ecco, quello di quella sera non si è potuto replicare, insomma. Però al di là di questo episodio insomma mi ha fatto nascere questa sorta di invocazione, perché qui siamo davanti sempre a quelle logiche politiche di cui si parlava prima, siamo davanti a qualcosa di più oscuro, tra virgolette, di noi, quasi incomprensibile, e quindi io ho detto, cioè mi sono detto, c'è qualcosa che va oltre a tutta questa oscurità, qualcosa di luminoso a cui ci dobbiamo appellare quando succedono cose che non ci sappiamo spiegare. E un po' osservando gli alberi che in qualche modo continuano a oscillare al vento e a tutte le cose che continuano a andare, mi sono immaginato questo spirito che è più forte di tutto e che ci dà in qualche modo la carica e il coraggio per continuare ad andare avanti anche se succedono cose spiacevoli che non ci sappiamo spiegare. E da qui, ecco, nasce spirito.
1: Beh, una forza spirito, interiore a cui si dà una forma, possiamo dire.
2: Esatto, esattamente. In un momento di difficoltà è un po' l'invito a trovare quella forza, come dici te Domenico, quella forza dentro di noi che ci spinge ad andare avanti e che ci spinge a superare
1: le ingiustizie, esatto, che in questo caso è un'ingiustizia vera,
2: esatto,
1: e propria. E io vorrei passare al prossimo brano, così poi arriviamo all'ultimo, che è una chicca. Vorrei passare a Sfera di Cristallo, sia per il testo di cui settimane parliamo anche durante l'esecuzione del brano al telefono, e poi ne riparliamo qui in diretta prima di arrivare ai saluti e parlare di paesano. Però Sfera di Cristallo mi ha colpito, se vuoi accennare un poco lo stile musicale musicale che rispetto al, cioè fai dei giri un po' diversi, Silue è un genere, Spirito è molto fresco, molto estivo, e poi c'è Sfera di Cristallo che ha delle sonorità un po' etniche. Vuoi parlarmene un po'?
2: Sì, la mia caratteristica è proprio quella di non avere proprio un collocamento specifico, perché comunque mi piace ascoltare molta musica e spesso ascolto molta musica etnica. Uh-huh. Nello specifico mi interessa molto tutta la musica del Medio Oriente, per la quale sento un richiamo molto forte. E Sfera di Cristallo forse ne è un po' l'esempio. Ha questa ritmica che si regge sopra la darbuka, che è questa percussione appunto che viene dal Medio Oriente, da varie culture insomma medio orientali. E molti ascolti che faccio vengono da quella cultura lì, e inevitabilmente sono entrati anche nella musica che scrivo. Tra l'altro mi fa piacere che ti ha colpito come canzone, perché è un po' storta, un po' particolare, però è una canzone alla quale insomma sono molto legato.
1: Ma si percepisce, io la proporrei subito agli ascoltatori di Radio Città Aperta e spero ai tuoi seguaci che ci stanno ascoltando. Quindi andiamo ad ascoltare Muni, Sfera di Cristallo, e poi passiamo alla chicca che si intitola Paesano. Rimani in linea e noi intanto mandiamo questo bellissimo brano.
0: Tu che ti credi d'acciaio inossidabile, sappi di natura d'essere fragile.

0: Questo era Ezra Collective insieme a questo rapper inglese. Lui è Pasalier, pensavo fosse francese, questo nome mi dava più l'idea di un francese. Classe 1997, beh, questi sono giovani e fanno musica.
1: Anzi, per loro saranno pure 29 anni già vecchi.
0: Già vecchio, sì. E ci ricordava a tratti un brano dei Police, no? Com'è che dicevi?
1: The bag's too big without you.
0: The best, com'è?
1: Il letto è troppo largo senza di te.
0: Ah, ok. The bag's too big without you. Vedi, finalmente ho capito cosa dice. Vedi che pozzo di conoscenza che è Fabrizio Forno.
1: Parlando di amore, insomma, un letto troppo grande senza di te, proprio, cioè, lì anzi è più roba di sangue, di sesso, insomma,
0: Comunque,
1: ovviamente.
0: Ezra Collective, questo collettivo di Londra che si muove tra il jazz, l'hip hop, mischia i generi, anche un po' di. Mi pare hanno fatto qualche anche collaborazione con Tony Allen,
1: Sì, Afrobeat, certo.
0: E sentiamoci un altro brano di Ezra Collective
1: Che
0: più.
1: dicevamo, appunto, ad agosto saranno al festival ad Agrigento, penso che sia
0: Bravissimo.
1: l'unica data italiana, quindi
0: Non
1: insomma
0: me lo sono guardato troppo
1: perché c'è Rosichi.
0: perché c'è Rosichi, così che ho visto Ezra
1: Belle
0: Collective, ho
1: cose.
0: detto dove? Poi ho fatto festival Agrigento, vabbè, non ci andrò mai.
1: No, però sai, uno magari sta ancora decidendo dove andare in vacanza.
0: Se andate in Sicilia, sicuramente è il festival più bello che c'è, mi sa, in Sicilia.
1: Ma in tutto il sud Italia, credo, insomma.
0: C'era, beh, c'è il Locus Festival.
1: Ah, beh, al Loco Rotondo, certo,
0: E
1: bello.
0: poi
1: e poi il Gaeta Jazz Festival,
0: Gaeta
1: che è
0: Jazz Festival,
1: bello.
0: Assolutamente. E quello che faceva a Siracusa adesso non mi viene. Siracusa Sound System, qualcosa del
1: Darsi.
0: genere, che suonano sulle barche. Anche quello è un festival di musica, non so se lo fanno ancora. Devo controllare.
1: Beh, comunque, insomma, ovviamente questo
0: No,
1: con
0: Siracusa, Ortigia, perché
1: Ah, sì,
0: l'isola Ortigia
1: sull'isola di
0: Sound
1: Ortigia.
0: System. E che è fatto, ci sono i concerti con gli artisti che suonano sulle barche, molto molto particolare, anche lì una bella scelta. Un festival invece che si è concluso da poco, purtroppo, e ho visto recentemente, cioè oggi mi sono accorto che era già finito e tutti gli anni non riesco ad andarci perché è a Ravenna, è il Bridges Brew, che è tra l'altro è gratuito, uno dei pochi festival gratuiti, e vedi, l'Emilia Romagna, insomma, regione che può spendere e finanziare festival, dove c'è un sacco di artisti. Anche qui da varie parti del mondo, diciamo, la cifra del festival è quella, no? Di esplorare. Quindi, pur non essendo, era dal 9 all'11 giugno, quindi è finito giovedì. Strani come giorni, perché non è un weekend. Era 9 che era, forse il weekend scorso, no?
1: No, è per giovedì.
0: Da
1: Era
0: lunedì a giovedì, praticamente. Molto strana come scelta di fare un festival in questo
1: Marina di
0: la
1: Ravenna.
0: Marina di Ravenna, lo stabilimento, questo posto si chiama Anna B.
1: Ma forse probabilmente essendo un posto sul mare volevano evitare, diciamo, di rompere i coglioni ai turisti della domenica, insomma, andare a
0: Ah,
1: trovare un ritaglio di pubblico in un momento della settimana in cui.
0: può darsi, boh. Comunque, un festival che ha portato in Italia per le prime volte i King Gizzard and the Lizard Wizard, band che tra l'altro mi pare si sia tolta da Spotify in polemica per protestare contro il finanziamento delle armi che fa Spotify, ricordiamo, insomma, adesso non so come è andata avanti la storia, ma credo che ancora sia attivo. Le Lambrini.

0: I Girls hanno portato loro l'anno scorso, non so se conosci questo trio, sì. di Brighton, sì, mi sembra di Brighton,
1: sempre roba intorno a Londra,
0: intorno a Londra, il trio punk che adesso sta andando parecchio, e quest'anno hanno portato questo gruppo anche che noi abbiamo più di una volta mandato in onda, sono i Fulumizigi, il gruppo che mi ha fatto scoprire Cambogia, che tra l'altro salutiamo perché ci ha mandato la foto dalla sua vista
1: Magione.
0: Di Castiglione, vista con terrazzina sulla pineta di Castiglione, quindi si gode il mare,
1: beato te.
0: E noi siamo qui a sudare a fare la
1: posto tuo,
0: però
1: capito?
0: Diciamo che se ne fate trasmissione anche da solo qui il buon Cambogia.
1: Ma ci sono buoni tutti a venire d'inverno quando fa freddo.
0: Infatti, quando fa caldo è lì che si vede.
1: E quindi li metti i Fulumizigi,
0: sì, salutando Cambogia. Loro
1: io tra l'altro credo di averli visti a Forte Antenne un po' di anni
0: sì,
1: fa.
0: Addirittura.
1: Sì, le percussioni fatte con,
0: sì, loro sono,
1: con
0: diciamo,
1: oggetti di vedi, scarto.
0: Sì, recuperano oggetti, è una cosa che va molto in Africa, anche da necessità poi si fa virtù, no? Il fatto di costruire degli strumenti, anche delle maschere, vedi qui nelle foto.
1: Sì, ma voi lavoroso. Io li ho visti appunto con dei tubi che erano magari quelli dell'aspirapolvere, del folletto, percossi con delle ciabatte sgangherate, e veniva fuori, ovviamente filtrati con i microfoni, venivano fuori delle percussioni, ti sembrava veramente stare nella savana.
0: Quindi,
1: interessanti.
0: Molto
1: sono
0: interessante.
1: Nigeriani, mi sa.
0: No, Repubblica Democratica del Congo.
1: Ah, congolesi.
0: E fanno parte di questa corrente afrofuturista e del DIY, do it yourself, DIY. Quando appunto ti costruisci le cose da solo, anche gli strumenti con materiali di
1: recupero.
0: Di recupero. Quindi andiamo a sentirci un brano dei Fulumizigi, in scaletta non ho trovato, singoli troppo recenti, e più recente mi pare era questo, De Mungua na Bioko.

0: E questi erano i Fulumizzi. Aspettate che vi dico di nuovo come si chiama il brano, che era un po' difficile da pronunciare. Tia Mungwa Nabioko. Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Altro gruppo che abbiamo visto nel cartellone del Bridges Blue, che è poc'anzi terminato. Se adesso mi chiama mamma, la faccio pure vedere. Eccola qui, dove sta? È un po' in ritardo. Adesso l'ho tolta, no, era mamma. Comunque, sempre nei momenti più opportuni. E
1: un altro salutiamo gruppo, la mamma di Dave.
0: Assolutamente,
1: ovviamente.
0: Adesso la metto in diretta. Una volta l'ho portata qua in radio.
1: Sì, mi ricordo, l'hai detto.
0: E un altro gruppo che ho visto, che non conoscevo, ho detto, sono curiosato. Qui sono giapponesi, quindi vi faccio ascoltare. Loro si chiamano... già ho perso di nuovo.
1: L'avevo preso. Ti ha sconvolto la telefonata di tua mamma.
0: Eh sì, mi ha messo fuori.
1: Combattimento.
0: Qua, ecco, i Super Jet Kinoko, pionieri della New Wave Mushroom Trance, addirittura. Esiste un genere che si chiama New Wave Mushroom.
1: Da anni. aggiornati pure.
0: Questi un po' sono i giornali di musica.
1: Se devono inventare un vocabolario e scelgono parole a caso.
0: E quindi ci andiamo ad ascoltare un brano di questi Super Jet Kinoko, che si chiama Psycho Max.

0: E loro sono i Superjet Kinoko, questo è il brano, si chiama Psycho Max Cover, giapponesi, infatti era un po' tra, pensavo mi faceva in mente anche
1: le sigle dei
0: cartoni animati, sì, tra la la trance anche dei King Lizard and the Wizard Lizard, però mischiata con i cartoni animati,
1: sì, con la cultura giapponese dei manga, certo.
0: Comunque sicuramente dal vivo interessante, adesso è partito già, volevamo andare dopo, ma quindi lo rimandiamo un attimo indietro.
1: Sì, si e tratta del mio, come dire, del mio lascito, perché tra un po' vado via, che sennò qua non rivedo casa.
0: Dove devi arrivare tu, non mi ricordo?
1: Ma nel quartiere africano, sono in Viale dei Somali, non è lontanissimo.
0: Sono 32 gradi fuori.
1: 5-6 chilometri, insomma. No, appunto, stranamente quello che vado a proporre, con cui appunto vi saluto, vi ringrazio, ovviamente ringrazio te per l'ospitalità, è qualche cosa che è di freschissima uscita, roba di una decina di giorni al massimo, però sinceramente se lo sentite senza sapere niente vi sembra un disco della metà degli anni 60, perché è proprio un'operazione
0: nostalgia
1: smaccatamente vintage. Musica soul, rhythm and blues, come quella appunto degli anni d'oro della Stax Records o della Motown. Lui viene dalla Georgia, quindi diciamo anche di passaporto ha tutto il diritto di fare questa musica. La cosa incredibile è che per l'appunto non sembra un disco del 2026, ma un disco del 66.
0: Forse avranno registrato in analogico, anche probabile,
1: però insomma va preso per buono, diciamo, il gesto di totale sincerità che c'è dietro questo lavoro, molto molto, se vogliamo, primitivo, però insomma viva la faccia dei suoni di una volta, signora mia, quanto era meglio la musica quando eravamo giovani. E lui si chiama Brother Wallace e il disco che è appena uscito si chiama Electric Love e vi saluto
0: con il brano omonimo.
1: Buon proseguimento di ascolto, mi raccomando, ascoltate sempre Groovy Times, che è un programma che vi sorprende.
0: Anche Forno One.
1: Grazie, ciao bello, ciao. A presto.

0: Questo è il brano con cui Fabrizio Forno ci ha salutato, Electric Love di Brother Wallace. Questo album e brano che richiamano la musica degli anni 60, Otis Redding e Jude Lee. Adesso andiamo avanti, quando sono le 14:51, Cambogia non ci scrive più dopo averci mandato la foto della sua pineta dal balcone di casa di Castiglione. È crollato, vi siete dati il cambio, Fabrizio. Cambogia dorme mentre ascolta la mia trasmissione e tu sei qua.
1: Hai capito? Preferisco staccare.
0: Si è voluto vendicare. Dice, adesso dormo io.
2: Allora, in realtà la cosa è andata così. Lui, una volta che si è sentito meno in colpa perché non ti ha lasciato solo, sapendo che c'ero io, si è potuto rilassare e si è messo a dormire.
0: Ah, ok, sì. Non ha sentimenti negativi, Cambogia, solo... Pensieri così.
1: Tanto sonno.
0: E andiamo un po' di musica italiana prima della pausa. Parlavamo prima del Mago del Gelato, avevo detto che li avevo messi in scaletta. Loro vengono da Milano, hanno fatto un nuovo brano, un nuovo singolo uscito il 12 giugno, ieri, ragazzi, siamo sul pezzo proprio. Loro sono in giro in qualche festival, adesso magari ve lo dico anche dopo, e ci sentiamo questo brano che si chiama Batticuore. Siamo oggi prima con Love, Only Love, come dicevo, amore, amore, amore per la puntata di oggi, soltanto amore, Batticuore il Mago del Gelato.

0: amore mediterraneo.
1: E questa era Bar Mediterraneo, scusa, mi sono confuso con il brano dopo che veniva Batti Cuore, il mago del gelato. Loro vengono da Milano, sono di Milano appunto, e sono un collettivo. Fabrizio Forno ha anche intervistato, manca poco alla pausa. Prima della pausa, il collegamento diretto dopo questo Mediterranean Love, che ripeteva la voce del brano poc'anzi ascoltato. Mi è venuto subito in mente un altro gruppo italiano che invece vengono da Napoli, sono i New Genea, sono usciti da poco con un album People of the Moon, ma noi ci andiamo ad ascoltare invece il brano che dava il titolo all'album precedente, Bar Mediterraneo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
3: Rolling Time.

0: Rieccoci qui dopo la pausa pubblicitaria delle 15, orfani Fabrizio Forno che se n'è andato, le ringraziamo per averci fatto compagnia fino alle 15. Hai ricominciato il brano, quindi mi dico, pensa quanto è lungo, invece hai ricominciato da capo. Questa era People of the Moon, sempre New Genea, dopo averci ascoltato Bar Mediterraneo. Questo è del brano che dà il titolo all'ultimo album uscito il 1 maggio, abbiamo presentato anche qui, ero io presente, forse l'ultima trasmissione prima di questa in cui sono venuto, non mi ricordo. E comunque gran bell'album con collaborazioni più internazionali, rimanendo in a Napoli in tema di Neapolitan Sound e rimanendo anche sul cartellone. Ho preso un po' di spunti oggi da questo per fare la scaletta della trasmissione. Mi è piaciuto il Bridges View Festival, anche per chi non è andato almeno sappiamo che ci ha suonato, e questo è un altro progetto che si chiama Napoli Segreta, con il duo Tonica e Dominante che hanno portato avanti questo progetto. Se magari qui mi apre qualcosa ve lo faccio anche sentire. Napoli Segreta è un progetto del 2018 ed è un mix di varie brani di vari artisti della città partenopea, e quindi ci andiamo ad ascoltare appunto il duo Tonica e Dominante con il brano Cicogna, e rimanendo sempre qui nella grande Napoli.
1: Lo sai che i bambini li porta la cicogna?

questa è la brano Cicogna di Tonic dominante dalla questa compilation del 2018 che è andata a riscoprire perle nascoste B-side del Neapolitan Funk e ne ha fatto appunto un album Napoli Segreta volume 1 e 2. Ci sono coinvolti anche i New Genea che abbiamo poc'anzi ascoltato, ma c'è un ascoltatore che dalla foto Luciano c'è scritto, non devo neanche che la foto non è che si capisce tanto perché è girato di spalle, che ci scrive e ci suggerisce un brano di Meg per rimanere a Napoli. E visto che siamo a Napoli e che c'è stato il concerto di Meg due giorni fa nel quale ci siamo incontrati io e Luciano, ci andiamo ad ascoltare questo brano allora, visto che non possiamo deludere i nostri ascoltatori, quei pochi che dopo le 15 ancora non si sono abbioccati. E infatti mi scrive Dave, il ricordo dell'altra sera, Meg distante, ci andiamo ad ascoltare subito. Aspetta che almeno riesco a scriverlo per rimanere su un sound napoletano, su artisti, anche se il sound di Meg è più internazionale, non è proprio Napoli Oriente da parte, forse più la lingua che usa. E andiamo a sentirci distante prima che dico altre cavolate per riempire il vuoto.

E siamo qui distanti ma vicini con Meg. Questo era il brano di apertura dell'album Psychedelics del 2008. Un po' di anni sono passati, ma era sempre in formissima. L'altra sera al Casino Sky Park, Meg, tant'è che siamo andati, oramai con Wikipedia è terribile la cosa, perché subito controlli, dice quanti anni avrà, e comunque sicuramente ne dimostra molti di meno di quanti ne ha. Sembra ancora una ragazzina e sicuramente ha l'energia ancora per stare sul palco e farci divertire. Salutiamo Luciano che ci ha suggerito questo brano in ricordo del concerto di Meg e anche del nostro incontro. Luciano che è anche un DJ anche lui, quindi se ci dai le tue pagine ti faccio un po' di pubblicità, Luciano. Anche Elena ci manda un cuoricino e una lacrimuccia per il concerto dell'altra sera di Meg. Visto che siamo virati su un sound elettronico, visto che la scaletta oggi è andata un po' così come gli pareva a lei, bisogna seguire il flow, e mi sono andato a acchiappare un suono più elettronico. Loro sono i Morcheeba e hanno fatto un nuovo singolo uscito a maggio con i Django Django, e il brano si chiama Hold It Down.

Questo era l'ultimo brano dei More Chiba insieme a questo gruppo inglese, anche loro sono inglesi, i More Chiba. Django Django, pare che andate a vedere, suoneranno Django Django. C'è un festival che non conoscevo, alla Mezzia Terme, l'11 agosto, un sacco di nomi. Faccia Nuvola, prima stanza a destra, Apparat, Sebastian Tellier, La Nigna, Di Martino, Common Tiger, Zen Circus, è interessante questo, devo informarmi meglio. 11, 12 e 13 agosto, Di Martino, un sacco di nomi, più che altro italiani, ma anche qualche nome Yin Yin anche alla Mezzia Terme il 12 agosto, interessanti. Yin Yin abbiamo trasmesso, vengono dall'Olanda e fanno un po' di suono rock anatolico, psichedelico. È anche più danzereccio, simili un po' agli Alting Gun, ma più sull'allegro andante. Vedi, la Calabria anche ci sforna qualche festival, adesso magari mi informo meglio. Sono le 15:21, andiamo avanti fino alle 16, quando ci sarà Driving Saturday. Vediamo cosa mettere adesso, che è saltato tutto. Io continuerei un po' su queste sonorità elettriche e ci sentiamo l'ultimo, vediamo un po' degli Hot Chip. Rimaniamo in Inghilterra, se non vado errato, mi sembra siano inglesi o americani, credo più inglesi.

sono Yacht Ship Night and Day. Non volevo mettere questo brano, volevo mettere l'ultimo singolo, ma va bene lo stesso. Questo invece non è uscito adesso, ma è un album del, un brano contenuto in un album del 2012. E vabbè, ci è piaciuto lo stesso. E andiamo avanti con la playlist. Vi ricordo anche che è partito da poco il corteo Fuck Remigration dal Colosseo. E vi invito tutte e tutti a recarvi. Ci sono un paio di cortei oggi a Roma, un altro che parte dal Verano, sempre per la stessa ragione, insomma, per protestare contro questa convention. Non so bene cosa sia, non sono neanche ben informato e non lo voglio essere. So solo che si parla di neanche di Medioevo, forse nel Medioevo erano più aperti mentalmente, trogloditi che si riuniscono per raccattare qualche voto e prendersela con i più deboli, con gli anelli più deboli della società. Dopo gli Hot Chip continuiamo con un suono sempre elettronico, qui una mezz'oretta ancora insieme, è tempo anche della rubrica, dopo ce la spariamo, cosa succede in città. E rimaniamo, sarà elettronico e l'hip hop, perché loro sono in concerto e io me li andrò a vedere martedì 17 all'Auditorium Parco della Musica. Loro sono in kneecap, che vuol dire, è il verbo che si usa per dire gambizzare. Vengono da Belfast, dove ci sono stati dei disordini a proposito a sfondo razziale pochi giorni fa, insomma una città calda sicuramente da sempre. Loro sono usciti dalla periferia, dall'underground di Belfast, sono diventati famosi a livello internazionale, cantano in gaelico e in inglese. Questo non è un brano tratto dall'ultimo album, che anche sta andando molto bene, che stanno portando in tour, ma dall'album precedente. Il brano si chiama Hood, HOD, che è, a quanto ho capito, un'offesa sempre che gli inglesi, o comunque con cui vengono definiti gli abitanti delle periferie di Belfast. E ce li andiamo a sentire in kneecap, questo misto di elettronica e di hip hop da Belfast.

la data, nel senso che io ho detto martedì 17, in realtà è mercoledì 17, ho fatto un po' di confusione, ma è arrivato il momento di cosa? Del nostro Vasco nazionale.

cosa succede in città? Siamo arrivati al momento della rubrica, sono quando sono le 15:32, ultima mezz'oretta insieme scarsa. Prima di Alessandro Sgritta, e come per rimanere sul campo inglese, il primo evento che vi do e spero di riuscire ad andarci, è tanto che lo sto guardando il cartellone di questo festival, che vi do un festival che si fa fuori Roma, hai visto? Non diamo solo eventi su Roma, anche se le nostre ascoltatrici e ascoltatori sono per la maggior parte romani, ma siamo anche fuori, per esempio Cambogia oggi è a Castiglione, quindi se ha qualche evento lì da quelle parti ci può suggerire. Potete sempre suggerire altri eventi che conoscete, anzi mi fate piacere, mi riempite la rubrica che oggi non ne ho trovati tanti. 340 19 74 468 è il numero per chattare con noi su WhatsApp. Rimanendo appunto sui festival, la prima estate dal 19 al 28 giugno al Lido di Camaiore si comincia con Jack White come headliner il 19 giugno, poi sono i Marlene Kunz il 20, vi sto dicendo solo gli headliner, ma ci sono per esempio con i Marlene Kunz il Casino Royal, che non, i Ministri che non sento dalla vita si sono riuniti, e invece il 26 giugno che ci sta Nick Cave e The Bad Seeds come headliner, ci sta invece anche gli Slay, ci stanno il duo di Manchester, forse non mi ricordo bene dove sono, comunque working class inglese Slay for Mods, e quindi rimanendo da Belfast, dalle periferie di Belfast andiamo a quelle di Manchester con i Manchester, anzi, anche se non so se sono di lì, però fa molto periferia inglese. E ci andiamo a sentire questo brano fatto insieme ai Prodigy, Slay for Mods, e si chiama Elias Goat. Rimaniamo sul Dance Regio, sul finale di trasmissione. E si sente qui il sound Prodigy, che tra l'altro sono in tour al Primavera Sound a Barcellona e poi in altri posti, non so, ve lo dico dopo.

E questo era l'ultimo brano dei, uno degli ultimi brani dei Sleaford Mods in concerto la sera che suona Nick Cave, la prima estate, il festival, prima estate in quel di qua Magliore, 26 giugno. E il 27 giugno invece ci sono i Gorillaz, sempre lì a Lido di Camaiore, e era quello il gruppo che mi piacerebbe andare a vedere, visto che non ho mai visti dal vivo. L'anno scorso abbiamo visto qui a Roma, abbiamo anche rischiato di intervistarlo, Damon Albarn, con il suo gruppo collettivo di musicisti da tutto il mondo, Africa e Messico, i Africa Express, che suonarono al... al Ostia, come si chiama? Teatro Romano di Ostia Antica. Però mi piacerebbe vedere anche loro, lui molto simpatico lì, diciamo, in quella veste fa più da megafono per gli altri artisti meno famosi, mentre i Gorillaz sono il gruppo che porta avanti da anni, subito dopo i Blur, diciamo. E vabbè, andiamocela a sentire allora, i Gorillaz con un brano dall'album, ve lo dico subito come si chiamava l'album, The Mountain, e qui insieme a Tony Allen e Skepta, How Far. Skepta, rapper inglese del genere grime, che va molto a Londra, rapper di origini nigeriane.

L'album era in realtà Song Machine del 2020, non quell'altro The Mountain che si riferiva a un'altra collaborazione tra Tori Allen e i Gorillaz di Damon Albarn, così si pronuncia, l'ho sentito nominare una volta a radio inglese, non capivo, dico, ma chi è? Ah, Damon Albarn, in realtà si direbbe Damon Albarn. Tutti mangiano 25 lettere al secondo gli inglesi, siamo agli sgoccioli, vi do un altro appuntamento dove andiamo su Roma e c'è il RIM, Roma in Musica, evento patrocinato dal Comune di Roma e con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Ogni municipio organizza qualcosa, oggi abbiamo la Jam, quindi la serata Jam di Roma in Musica con un sacco di artisti a Parco Schuster. Per quanto riguarda il municipio, non so che municipio è, municipio ottavo, dalle 18, l'agenzia Sessione Musica, aperta e gratuita, inizio ore 18. Ah, ci si può iscrivere e andare a suonare, vedi? Come iscriversi? Quindi giovani fino a 18 anni di età, studenti fino a 20, pensionati di età superiore a 65, quindi esclusi tutti quelli che stanno in mezzo. Devono avere i seguenti requisiti: Parco Schuster per quanto riguarda municipio ottavo, ma ci sono cose in ogni municipio, municipio 9, municipio. Se scrivete RIM, Roma in Musica, trovate il programma, Vigna Murata, vicino casa di Via Madre, Mercato dei Tor dei Cenci, Mercato di Spinaceto. E c'è anche una cosa, ve la dico, a proposito di mercati, Zero Calcare che è in giro, dopo è uscita la sua serie, ma è in giro sempre a promuovere anche altre iniziative di spazi sociali e collettivi che recuperano spazi abbandonati, e oggi si trova in un mercato, mi pare quel del Preneste, ve lo dico subito, l'ho visto sulla sua pagina Instagram. Ma adesso non mi esce più, eccolo qua, si chiama 0156, che è il CAP appunto della zona, 13 giugno, via Giovanni Palombini, piazza Negozieti, musica, talk, reading, cibo e bevande, dalle 19 si farà una passeggiata al Parco della Cicogna, vedi, la Cicogna torna oggi, coincidenza, il brano di prima si chiamava La Cicogna, tratto dalla compilation Napoli Segreta, ci sarà Zero Calcare, Chiara Becchimazzi, Leonardo Maltese, Sofia Russotto, conosco solo Zero Calcare di tutti questi, però insomma non è solo un capo, è una comunità, 00156, sabato 13, grande festa, la realtà di Bibbia, ah, quindi siamo dalle parti proprio di casa di Zero Calcare, Casal dei Pazzi e Ponte Malmono, si uniscono in un'unica piazza per riempirla di musica, parole, progetti, buon cibo, soprattutto di persone, condivisione e socialità. Ci troveremo in via Giovanni Palombini, proprio di fronte ai negozietti che vogliamo vedere riaperti. Sapete, i mercati rionali hanno chiuso i battenti, molti spazi, appunto, chioschi o spazi, appunto, con l'avvento dei supermercati, dei centri commerciali, tutti e molti hanno chiuso. Quindi si vuole riaprire per non desertificare i territori. Dalle 21 ci sarà i reading di Leonardo Maltese e Sofia Russotto, Zero Calcare e Chiara Becchimazzi, in un talk moderato da Gabriele Pirco. Anche l'anno scorso mi pare avevano fatto questa iniziativa, se non vado errato, molto interessante. Invece ritorniamo al nostro RIM in Musica, perché al municipio 14, alla rotonda di Viale Antonio Gandin, c'è l'Opera Camion, questa iniziativa che porta in giro l'opera per le periferie, non per le zone centrali, dove è solita stare, appunto per farla conoscere anche ai più, gratuitamente, con questo camion che ha un palco montato, sicuramente in misura ridotta, per far conoscere l'opera, e stanno portando in giro Il Barbiere di Siviglia, questo al 14° municipio, sempre all'interno del RIM Roma in Musica, alle 21.30 alla rotonda di Viale Antonio Gandini, non so che zona sia, 14° municipio, sabato 13, e quindi cosa mettere se non il barbiere, il brano più famoso da quest'opera, Il Barbiere di Siviglia, se non Figaro, che l'avevo messo in scaletta ma mi è sparito, aspetta, dove è finito? Se no lo riscrivo, annaggia la miseria, troppa roba ho messo qua dentro e scorro e non mi esce. Ah, l'ho visto prima, maledetto, adesso che mi serve col cavolo che esce. Niente, non esce. Barbiere Mediterraneo,
sicuramente ce l'ho davanti, ecco, largo al factotum della città dal barbiere di Saviglia, Gioacchino Riscini, Rossini, Riccardo Sciailli, me lo dai, non so, conosco Rossini, l'altro mi sfugge, non sono esperto di opera, ma andiamo a sentirci questo classico.

della risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la perrucca, presto la barba.

Questa era l'apertura, il brano più famoso di Gioachino Rossini dall'opera Il Barbiere di Siviglia, opera Camion, che stasera si trova a Via Antonio Gandini. Questo camion porta l'opera in giro, zona L'ho Scoperto, e zona Ottavia Casal del Marmo, per chi si trova da quelle parti e alle 21:30 vuole sentirsi un po' di opera. Andiamo avanti con gli eventi. Sicuramente c'è un evento che non conoscevo, dal 19 al 21 di giugno, pare che sia l'ultima edizione, poi pare che sia anche molto famoso, Density Festival, ventesimo anniversario, The Last Density a Foligno. Pensate, c'era un festival di musica elettronica a Foligno, beh, Perugia è vicina, è una città dove c'è l'Umbria Jazz, insomma, dove si respira tanta musica. 20 anni di ricerca, sperimentazione, avanguardia, contemporaneità in dialogo con le proprie radici. Il rituale si compie laddove tutto è iniziato nel 2006, forse era un festival itinerante, in una città piena di storia, in cui alta storia è stata scritta. Fra sonorità passate e futuro, 19 e 21 giugno, Foligno, tanta musica elettronica. E c'erano tra gli ospiti di questo evento, questo gruppo si chiama IF Fucking Consumer. Il brano, ci andiamo ad ascoltare questi ultimi due brani prima di salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima.

Sicuramente interessante questa artista dall'Olanda IF, però ci abbassa un po' troppo il BPM. Siamo su sonorità tra techno minimal e sonorità anni 80. Andiamo su una techno un po' più classica. Lei suonerà al K Future Festival, magari avremo modo di parlarne meglio di questo festival di musica elettronica molto molto interessante che si tiene a Torino, a Parco Dora, in questa location molto bella, industrial, quindi che si presta a queste sonorità, e ci saranno un sacco di artisti. Datevi a vedere il cartellone, la lineup. Io non conosco tutti, sicuramente conosco i Floating Points, che sono molto molto interessanti e molto bravi di musica elettronica, e un sacco di altri ospiti al K Future Festival 3, 4, 5 luglio, Parco Dora, Torino. Ma mi ricordano invece, tornando a parlare di Roma, c'è la festa dei Circoli Arci, Arci Roma incontra il mondo, Arci associazione culturale che è in tutta Italia, anche a Torino se non vado errato c'è l'Arci. Sicuramente c'è a Foligno, che abbiamo nominato prima, c'è un circolo che sento nominare più volte che sta lì. A Roma ce ne sono tanti, io ho anche la mia tesserina Arci, come tutti gli anni la rifaccio a settembre-ottobre quando riaprono dopo la pausa estiva. E in pausa estiva al Parco delle Valli, diciamo zona Conca d'Oro, dal 16, quindi da lunedì, no, da martedì, non da lunedì, tanti artisti. Shelton sarà lunedì, poi sarà Giulia May martedì 16, il 17 sarà il 99 Posse, insieme subito dopo, quindi molto interessante. 17 purtroppo io vado a vedere i Kneecap, se no mi sarebbe piaciuto, insieme agli Asian Dub Foundation, tutto gratuito, ricordiamolo. E quindi insomma niente, ma forse riesco a fare tutte e due, perché sicuramente i Kneecap cominceranno prima, essendo una più ufficiale auditorium, secondo me per mezzanotte ancora staranno suonando lì a Parco delle Valli, e potrei farmi tutte e due. Poi il 18 c'è la banda Bardot, Aldola chi va là, che non conosco, Frank Energy AMC il 19, il 20 Serafine, il 21 Fuchsia e 47 Soul. Insomma un bel cartellone per un evento gratuito, storico appuntamento dell'estate romana, che di solito si faceva a Villa Ada, adesso Villa Ada è inagibile perché la stanno ristrutturando, hanno piantato nuovi alberi, insomma varie storie, bellissima location, però insomma poco lontano da Villa Ada c'è il Parco delle Valli, che non è male ed è fresco lo stesso, perché sempre dalle parti dell'Aniene, quindi c'è il fresco del fiume, c'è tanto verde. 90 circoli c'ha l'Arci, eccole qua, più di 100.000 soci. Arena Rino Gaetano al Parco delle Valli, senza biglietto d'ingresso per questa edizione, aperta a tutti coloro che vorranno far parte della rete Arci. Grande, grande, bella iniziativa. Settimana prossima, e andiamo però a sentirci e chiudiamo così. Vi saluto. Sono le 16.01, è tardissimo, allora faccio solo in tempo a salutarvi e a mettere la techno di Charlotte De Witt, che suonerà al K Future Festival a Torino. Ciao, settimana prossima con Perilongu, Cambogia ancora non sarà dei nostri, ma Perilongu sì.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: Driving Saturday, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 13 giugno. Scusate il ritardo, qui su Radio Città Aperta con Alessandro Sgretta e a sorpresa
1: Stefano Febbe, buon
0: grazie Stefano,
1: pomeriggio.
0: perché so, oggi Eugenio è impegnato al Music Day. Per arrivare ci abbiamo messo, almeno io ci ho messo parecchio, ho trovato tipo tre posti di blocco. C'era anche un corteo di fasci con le bandiere
1: Sì,
0: dell'Italia.
1: tutto nasce da lì,
0: Ah, ecco,
1: nasce da
0: appunto.
1: una manifestazione, la
0: Ho
1: famosa.
0: beccato pure quelli verso Piazza del Popolo, venivano tenuti a bada, per fortuna mi hanno fatto girare a destra verso il muro torto, ma stavano arrivando pure i fasci, insomma, ci mancavano solo quello. Oggi c'era veramente di tutto, è stato difficile arrivare in radio, poi i soliti problemi tecnici che non stiamo a spiegare. Va bene, insomma, siamo partiti in qualche modo, ringraziamo Dave, che era da solo in solitaria. E spero che ci sarà anche sabato prossimo a darvi una mano, perché io non ci sarò. E stiamo per chiamare Silvia Nocentini del Souk Festival, che è questo festival che si farà a Genova alla 28ª edizione, dal 14 al 24 giugno. Prima però volevo, siccome ho visto che l'hanno pubblicato online, in realtà questo detto fra noi, Francesco Bozzone mi ha detto che era solo in vinile, in realtà lo presentano oggi alle 17:30 in vinile, questo omaggio a Detto Mariano, però c'è anche, è uscito anche online, quindi magari facciamo sentire la più breve, che sarebbe questa prologo Redux, la batteria tratto da Detto Tra Noi, omaggio a Detto Mariano, con lo strumento proprio
1: il
0: originale.
1: sintetizzatore originale usato
0: Sì,
1: da Detto Mariano per le
0: esatto,
1: colonne
0: c'ha un
1: sonore.
0: nome che non mi ricordo adesso esattamente qual è, però sì, è quello. E quindi hanno comprato proprio lo strumento originale di Detto Mariano e ci suonano. Questa è Prologo Redux, la batteria. A dopo.

0: La batteria, prologo da Detto Tra Noi, e ora dovremmo avere al telefono Silvia Nocentini per il Souk Festival di Genova. Ci senti Silvia? Pronto?
1: Ciao, ti
0: Ciao Silvia.
1: sento.
0: Bene, grazie. Scusa, sento un po' di rumori di sottofondo, ma adesso andranno via, spero. Comunque sì, adesso ti sento. Allora, so che praticamente inizia, c'è un'anteprima già stasera con Ascanio Celestini del festival, giusto?
1: Esatto, si parte stasera con il bazar chiuso, ma con il teatro già aperto con il grande Ascanio qui, e i rumori di sottofondo sono già i rumori del souk che si preparano a ribollire, diciamo.
0: Ci sarà questo spettacolo che si chiama Poveri Cristi, io già l'ho visto. Se non sbaglio al Teatro Vascello, comunque a Roma già l'avevo visto. Sento un po' di rumori, poi domani diciamo l'apertura ufficiale, ci sarà un bel omaggio a Goffredo Fofi, insomma io ho conosciuto di persona.
1: Esatto, sì, si parte con Goffredo Fofi e anche degli assaggi musicali dei Ballo Gaggiò, che ne vengono diretti oggi da Bologna qui a Genova, ma sono appunto un gruppo francese dalle sonorità, diciamo, dai Balcani all'Europa più, diciamo, del sud. E portano veramente delle sonorità folk, danzerecce, insomma, e infatti tutta la comunità è pronta a ballare sotto palco.
0: Sì, io avevo preparato qualcosa dei Ballo Gaggiò, poi magari passiamo qualche brano. Questo è un festival, ricordiamo, non solo di musica, anche oltre al teatro ci sono anche insomma, altre attività anche sull'ambiente, dibattiti, workshop, danza, insomma c'è veramente tanta cosa.
1: Assolutamente, il souk da tutta la mia vita, io ho 31 anni e il souk ne ha 28, parte con un focus assoluto sul teatro, ma poi diciamo, va a rappresentare tutta quella che è la transculturalità attraverso appunto la musica, gli incontri, come hai detto, le letture. E le anteprime dei libri, le presentazioni dei libri. Infatti abbiamo anche Loris De Filippi, abbiamo la Maria Pace Ossieri, avremo Marco Aime. Cioè, veramente è un programma denso, dove addirittura anche la sostenibilità con EcoSouk ne fa parte, tanto che per noi i laboratori e anche gli incontri proprio, diciamo, con un focus sulla sostenibilità, e come il teatro può anche in qualche modo portare questo messaggio, è importante, così come nella direzione artistica, vuoi musicale, vuoi soprattutto teatrale, va a incrociare tematiche importanti oggi, ma anche ieri e in un futuro, da veramente appunto attraversando i confini, che è il tema dell'anno.
0: Sì, ricordiamo che la direzione artistica, che come al solito di Carla Peirolero, quest'anno sarà affiancata anche da Bintou Ouattara. Non so
1: Ouattara,
0: se l'ho detto bene, comunque sì, è del Burkina Faso.
1: esatto, l'hai detto benissimo. È
0: Ok.
1: una grande attrice, direttrice artistica, e tra l'altro le vedremo anche insieme, non solo nella loro, diciamo, direzione artistica del festival, ma anche nello spettacolo della compagnia del souk, che sarà la ballata della donna e del soldato, assieme a un altro cast tutto di donne praticamente, con il povero musicista, unico uomo, che in realtà è fortunatissimo. E esatto, sono delle grandi, diciamo, grandi maestre e grandi ispiratrici per noi giovani donne.
0: Bene, guarda, siccome appunto il primo praticamente gruppo è proprio il 14 domani, se non sbaglio, il Bal o Gaggio, come si dice?
1: Sì, Ballo Gaggiò, sì, un po'
0: Ballo
1: alla
0: Gaggio.
1: François.
0: Allora, se c'hai un minuto di tempo, magari passiamo un brano non lungo, una cosa breve che ho trovato del Ballo Gaggio, Reverie Kurds si chiama, non so se l'ho
1: Let's
0: detto
1: go.
0: bene.
1: Sì, benissimo.
0: Ok, e poi ci risentiamo fra due minuti. Ballo Cajou.

0: Kurds. Ci senti, Silvia?
1: Sì, sono qui,
0: Eccoci,
1: sono qui.
0: eccoci. Bene. Quindi questo, diciamo, è il primo per quanto riguarda la musica, che è una cosa che a noi interessa particolarmente. Diciamo, sono gli ospiti di domani che arrivano dalla Francia. Poi leggo che il 16 c'è Namrita Nori, una cantante che, insomma, si divide tra Istanbul e Venezia.
1: Esatto.
0: Ha un nome abbastanza, infatti, il nome è indiano, il cognome potrebbe essere anche italiano, però insomma.
1: Sì, diciamo che Namrita rappresenta un po' quello che è adesso, no? L'essere transnazionale, anche musicalmente parlando. Infatti, anche per riassumere la sua biografia, per noi nel backstage è stato molto complicato e complesso, cercando di rispettare appunto la sua storia, la sua narrativa, perché è veramente un complesso tutto dentro una sua identità, e assolutamente la sua musica anche rappresenta ciò. Tra l'altro ci presenterà il suo album Traces and Roots, e siamo sì, super felici di questo, anche perché passerà veramente da sonorità come dire anche jazz, fino ad arrivare anche alla musica più tradizionale classica occidentale, inserendo poi tutte quelle che sono le sue influenze identitarie. Quindi, al di là di averlo ascoltato sulle piattaforme e in qualche modo seguita, insomma, vedersela dal vivo sarà molto interessante per il nostro pubblico e anche per noi, diciamo.
0: Sicuramente, io anche di lei ho preparato un brano, un'improvvisazione breve di 2 minuti e mezzo. Non so se abbiamo tempo di ascoltarla, se c'hai 2 minuti.
1: Posso... Io sono qua.
0: Bene, allora ascoltiamo anche lei, poi semmai chiudiamo con un'altra artista. Namrita Nori, Elak, è un'improvvisazione, un preludio, una cosa abbastanza breve.

0: Namrita Nori, ci senti ancora Silvia? Eccoci.
1: Ci sento, sì sì.
0: Grazie, allora, quindi per concludere, gli altri artisti importanti, verrà il 17 Umi dal Senegal, giusto Umi?
1: Esatto, esatto, Umi che come Osvalda, che invece sarà per la prima volta.
0: Il 20, è una giovanissima cantautrice della

0: Dal Mozambico lei invece,
1: esatto, per la prima volta fuori dal Mozambico viene in Italia al souk, e entrambe le ho scoperte nei miei viaggi verso l'Africa subsahariana, nel, diciamo, nel talent scouting. E Umi rappresenta una forza della natura, dove unisce rap, mbalax e tutta quella che è la cultura afro pop. E assolutamente rappresenta una delle rapper più forti d'Africa in questo momento, e anche sta tanto alle tematiche, appunto, delle donne nella musica, ma anche tanto alla sostenibilità ambientale, quindi al souk si cadeva ad hoc, e così siamo tanto anche, come dire, attenti appunto alle nuove generazioni, a portare un messaggio di nuova generazione, così come con Osvalda Naciune dal Mozambico, che rappresenta assolutamente quella valorizzazione del patrimonio culturale, ma di nuova generazione. E così come la serata della Festa della Musica il 21 giugno con tutta la nuova Zena, la vincitrice della call che abbiamo lanciato, Mel Babyface dal Messico, e che dire, tantissime sorprese che speriamo che il pubblico possa venirci a sentire.
0: Sicuramente. Allora io per chiudere magari faccio scegliere a te, so che è come scegliere tra figli, tra figlie, tra un brano di Osvalda Naciune oppure di Umi, non lo so, vogliamo dare...
1: Ma io ti direi Osvalda.
0: Sì, è più giovane, dai, se lo merita, sì, più giovanissima. Sì, io sì. Non le conoscevo, quindi insomma grazie anche per averci fatto conoscere queste nuove artiste. Lei dal Mozambico per la prima volta in Italia, appunto, e leggo che il suo timbro ricorda quello della grande Miriam Makeba.
1: Sì.
0: Allora, ce l'ascoltiamo in Mogno, un pezzo che ho trovato dal disco Hemba.
1: Bravissimo.
0: E poi niente, no, poi vabbè, ricordiamo che il 22 ci sarà Guajiro Calentano dal Messico, forse la...
1: Esatto.
0: E poi vabbè, tanti altri appuntamenti, non solo di musica, alcuni li hai già detti tu, insomma.
1: Sì, abbiamo anche un DJ set dalla Hasna, che è una ragazza italo-marocchina italiana, appunto, e anche lì ci sarà da divertirsi, perché un DJ set è molto diverso nei format del souk soliti, diciamo.
0: Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ricordiamoli, esclusi gli spettacoli teatrali. Potete trovare tutte le informazioni sul sito souk con la Q souk-genova.it.
1: Esatto, solo una Q, solo una Q.
0: Ah, ok. No, perché,
1: ce ne basta una.
0: Ah, no, giusto, perché ho preso la G di Genova per la Q di, come se fosse una doppia Q, invece no, è souk, cioè, non è so quadro, che quella c'ha due.
1: Già, anche.
0: No, era la G di Genova, che sembrava una Q pure quella. Souk Genova, sì, tutto attaccato, perché ovviamente ovviamente ricordare che il festival si svolge a Genova, zona Porto Antico e altri luoghi, giusto?
1: Esatto, anche la CLAC. E abbiamo anche l'isola delle Chiatte, che è sempre appunto Porto Antico. Ti ringrazio di averlo ricordato.
0: Sì, no, perché appunto diamo sempre per scontato che magari chi non è mai stato a Genova, proprio la zona precisa di questo festival, che si chiama Attraversare i Confini, è appunto il Porto Antico e altri luoghi, insomma, quindi ci sono diverse location, ben 1300 metri quadri di scenografia, diciamo.
1: Esatto.
0: Quindi insomma,
1: ringraziamo tutti i ragazzi e ragazze che hanno lavorato e continueranno a lavorare dietro la scenografia, gli allestimenti, il backstage, non dimentichiamoli mai.
0: No, grazie ancora Silvia, so che tu che appunto sei, diciamo, la talent scout in particolare per l'Africa, da come ho capito, ti occupi.
1: Esatto, sì, mi occupo di nuove generazioni e musica afro-africana.
0: Bene, allora grazie per averci fatto conoscere questa artista. Io allora ci salutiamo con Osvalda Naciune e la sua Mogno dal disco Hemba. Grazie ancora,
1: grazie.
0: Silvia, a presto.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao.

0: Osvalda Agnacune, salutiamo ancora Federica? Silvia,
1: Silvia, Silvia
0: Silvia
1: Nocentini.
0: Nocentini del Souk Festival. Allora, adesso stiamo per chiamare Tony Melillo che presenta questo disco Lady Frisbee, che ha una storia, una copertina divertente, poi anche una storia legata a questa cagnetta che in qualche modo gli ha salvato, gli ha cambiato la vita, almeno quello, così, insomma, ce lo faremo raccontare da lui. Lady Frisbee, appunto, e io inizierei con Il Conquilino, il primo brano, che forse è anche un po' più breve, così lo chiamiamo non troppo tardi. Tony Melillo, Il Conquilino, lo chiamiamo poi al telefono.

0: Il coinquilino Tony Melillo, vediamo se ci sente al telefono. Tony, pronto? Ci senti?
1: Ci sento.
0: Tony, grazie.
1: Ciao Alessandro.
0: Bene,
1: ciao,
0: scusa, ciao. Scusa l'attesa. Allora, già abbiamo sentito in questo primo brano di Lady Frisbee, diciamo, si sente il tocco di Joe Barbieri, il produttore artistico, devo dire.
1: Beh, si sente, anche perché abbiamo delle radici comuni, quindi.
0: Siete partenopei entrambi?
1: No. Io sono originario di Milano.
0: Ah, ecco, vedi, non so perché dal nome pensavo che.
1: No, il nome viene da mio padre, e i suoi genitori vivevano a Trani. Poi si sono spostati a Milano e quindi sono nato io.
0: Quindi diciamo, no, è vero, tu sei nato a Milano, diciamo, le radici comuni sono più quelle musicali
1: Esatto, le radici musicali, siamo nati con gli stessi ascolti, quindi. Sicuramente questo ci favorisce poi nell'incontro, nel lavorare insieme.
0: Sì, sì, ho visto che ci sono tantissimi musicisti, anche insomma grandi jazzisti che conosco, da Domenico Sanna, Luca Bulgarelli, Matteo Cutello alla tromba, insomma giovanissimo, Daniele Comoglio al sax, insomma è un cast di primordine.
1: È un cast di primordine, si sente secondo me nella qualità e nell'eleganza. Sono musicisti che alcuni no, alcuni conoscevo, altri li ho conosciuti per la prima volta e sono rimasto estasiato proprio, non solo dalla professionalità e dal cuore, ma dalla bellezza del loro suono, insomma, da cosa riuscivano a tirare fuori.
0: Spiegaci un po' questa bellissima copertina con con la tua cagnolina, che non so se è lei Lady Frisbee,
1: sì, è lei Lady Frisbee,
0: a cui è dedicato praticamente tutto il disco, perché in qualche modo ti ha cambiato la vita, insomma ti ha...
1: Sì, allora lei si chiamava Quartina, mi ha lasciato qualche anno fa.
0: Ah, ecco.
1: E l'ho incontrata quando stavo facendo il secondo disco, eravamo lì a fare la prima traccia della chitarra del mio giardino, che era appunto il secondo disco, e sentiamo questa voce di Quartina, pensavamo fosse una papera perché aveva questa voce stranissima. Siamo scesi sotto la pioggia a vedere che animale era, ed era lei. Da lì mi sono innamorato subito, l'ho portata a Milano, poi sul lago dove vivo tuttora, vivo
0: il Lago Maggiore,
1: Maggiore,
0: no?
1: sì, grande posto. E lì abbiamo vissuto veramente questi anni insieme, ma proprio insieme giorno e notte. E, ho scritto questo pezzo per lei che si chiama Lady Frisbee, che dà il titolo all'album, ed è, diciamo, un ringraziamento nei suoi confronti, non solo il disco chiaramente, ma anche l'album, che parla comunque di tantissime altre cose, perché mi ha insegnato tante cose, vivere così a stretto contatto con un cane così speciale poi. E mi ha insegnato il senso del tempo diverso, Alessandro, nel senso che venendo da Milano, adesso c'è sempre questo mito di Milano, tutti corrono, tutti fatturano.
0: Sì, però dopo un po' uno voglia scappare via.
1: No, in parte è vero, in parte no, però sicuramente è molto più veloce
0: sicuramente
1: sul lago. E quindi stare con lei mi ha portato a capire di più la natura, a vivere i ritmi più naturali, e questo mi ha creato anche un diverso modo, non di comporre, ma di arrivare a finalizzare la canzone, quindi aspettando che arrivasse naturalmente a me, senza avere quest'ansia di prestazione. Quindi tante cose mi ha insegnato, musicalmente mi ha portato a questo.
0: No, infatti,
1: e quindi è stato facile dedicarmi.
0: Perché avevo capito che probabilmente fosse stata proprio lei a portarti praticamente da Milano al Lago Maggiore. Allora, appunto, ero curioso di capire come aveva fatto questa cagnolina a portarti fisicamente.
1: Sì, perché poi avevo casa qua, quella dove vivo era la casa dove venivano in vacanza e quando la portavo su diventava proprio un altro cane. A Milano stava bene, però qui diventava veramente...
0: Ah, quindi ti ha convinto lei in qualche modo a trasferirti?
1: Ma sì, poi ho detto, ma che ci faccio giù?
0: Hai fatto
1: posso
0: bene.
1: Stare qua e lavorare qua, e così è stato.
0: E allora ci ascoltiamo Lady Frisbee, direi, in omaggio a Quartina.
1: A Quartina, bella. Ok, buona
0: Tony Melillo, Lady Frisbee, a dopo.

0: Lady Frisbee, Tony Melillo, ci senti ancora Tony? Eccoci.
1: Come no?
0: Ecco, grazie. Sì, diciamo atmosfere rilassate. Proprio...
2: Da lago proprio, si sente anche il lago forse.
1: Da lago con candela.
0: Ti immaginiamo...
1: Con cena con candela sul terrazzo.
0: Beato te, insomma, si sta più freschi che a Roma, immagino, sicuramente.
1: Ah, sicuramente adesso sì. Se no, poi quando arriva Affa, comunque arriva Affa anche qua.
0: Sì, eh?
1: Però è un'altra cosa. Ogni tanto scendo giù a trovare mia madre a Milano, c'è da cuocersi.
0: No, immagino. Milano forse è anche peggio di Roma d'estate, perché...
1: non lo so, questo non lo so, però voi avete comunque, avete l'acqua.
0: C'è lo sbocco, sì, qua, mezz'oretta in qualche modo arrivi al mare. Sì.
1: Comunque, volevo aggiungere una cosa.
0: Dimmi, dimmi.
1: Sai... Si parlava dei musicisti, no?
0: Sì.
1: Uno, per esempio, un musicista che ho incontrato, con cui ho suonato, che conoscevo di fama, ma non ci avevo mai avuto a che fare musicalmente, è Luca Bulgarelli.
0: Come no? Sì, lo vedo tantissime volte qua a Roma perché...
1: Grandissimo. Quando abbiamo registrato questo pezzo, io ho avuto questa idea di volevo un solo di arco alla contrabbasso, quello che abbiamo sentito, e lui non è molto uso a usare l'arco.
0: È vero, sì, sempre, quasi sempre suona sempre olio.
1: Esatto, e quindi è rimasto un po' basito, dice, ma non lo so, un po' intimidito. Poi ha detto, vabbè, lo faccio. Buona la prima, l'hai sentito, no? Che capolavoro. Cioè, questa è la gente che ha suonato sopra.
0: Sì, un altro musicista che appunto conosco di fama è Fausto Beccalossi alla fisarmonica. Che si
1: sì, lui è un amico caro proprio, è una persona di grandissimo cuore, sia umanamente che musicalmente. Infatti,
0: infatti
1: ha suonato anche nel disco precedente. Ogni volta che dove posso suonare con Fausto sul disco, io lo chiamo sempre.
0: E ho visto che suona in quel brano che si chiama C'è una città ucraina, se non sbaglio nel titolo.
1: Cernivtsi Milano.
0: Esatto, adesso non lo trovo, non lo trovavo, però ecco, in qualche modo lo, ecco, la Cernivtsi Milano, sì, perché infatti non conoscevo, sono andato a documentarmi, ho visto che la città dove vengono le badanti, praticamente molte.
1: Sì, la maggior parte delle badanti ucraine, perlomeno quando nel grande movimento iniziale, è venuto da lì, sì.
0: Sì, è interessante. Quindi io mi ascolterei anche per un omaggio a Fausto Beccalossi, anche questa Cernivtsi Milano. Poi magari chiudiamo con un altro brano. Questa è Cernivtsi Milano, Tony Melillo, dopo.

0: Cernivci Milano, Tony Melillo, ci senti Tony? Eccoci.
1: Sì, assolutamente. Eccoci, sì, risentirla mi commuove sempre, perché mi commuove per Fausto, per tutto il suono, e poi questo dramma vissuto, perché attraverso in famiglia abbiamo avuto zie e nonne che hanno avuto bisogno di badanti.
0: Anch'io, sì, tuttora.
1: Allora avrai sentito tutte le storie che ci sono dietro, il dramma vero per cui ho scritto questa canzone, di cui parla questa canzone, è loro che lasciano i bambini piccoli per venire a lavorare, sì. Quindi non li vedono crescere, il primo giorno di scuola, gli amici, è tremenda questa cosa, sì. E quindi sì. Va bene, è nata così.
0: No, hai fatto bene a dedicare a questa tematica una canzone del tuo disco, sicuramente è una cosa di cui non viene mai celebrata abbastanza, no? Nelle canzoni, questa tematica. E appunto c'era la fisarmonica di Fausto Beccalossi, non so se è parente di Evaristo, che è scomparso da poco, però non so, calciatore del Brescia, dell'Inter.
1: No, non lo so.
0: E va bene, senti, allora io volevo chiudere con c'è un brano che è anche un video che è uscito proprio tipo ieri, può essere Domani danno ancora sole, c'è uscito,
1: sì,
0: un video.
1: Sì.
0: Non so se è anche il singolo di...
1: il primo brano che è uscito con un video è stato Tachicardia,
0: che
1: era un video girato a Roma negli studi con musicisti, con l'amico Joe, e invece questo in studio è proprio un videoclip classico. Racconta di me, perché è solo di me, racconto delle cose che vedo nella mia vita, di altri che conosco davvero. Racconta di me, che ero prosciugato da questa fine d'amore, ma di sentire allo stesso tempo una forza che mi diceva che sarei comunque rinato e che avrei rivisto il sole nuovamente, ci sarebbe stato un altro momento per godere della luce. E questo, quindi, anche su una tematica d'amore finito, comunque è una canzone estremamente positiva, e lo si sente anche dalla musica, che ha dei rimandi un po' bacariani.
0: Bacchiani avevo letto, vero?
1: Bacariani.
0: Non Bach.
1: No, cioè, un errore.
0: Sì, sì. Però insomma anche Bacharach è stato un maestro del pop.
1: Bacharach è un dio intero.
0: Sì, io l'ho incontrato, è stato umilissimo, ci ha chiesto a noi, un'amica che voleva dargli un disco, era in tuta e ci ha detto don't be shy, facciamoci una foto, ci ha detto lui a noi, non siate timidi, facciamoci una foto.
1: Ma i più grandi sono sempre così, sono quelli, sì, che stanno a metà o giù che sì, hanno la spocchia, come diciamo, no?
0: Sì, è vero, basta che magari vincono un talent, se la tirano più di Bart Bacharach.
1: Mamma mia.
0: Sì. Senti, hai intenzione di fare qualche concerto live di questo?
1: No, in questo momento sono un po' fermo, perché sono concentrato sulla promozione e sulla presentazione del disco, certo. Per cui è probabile che verremo, o che verrò da solo a settembre a presentare il disco a Roma.
0: Ah, anche a Roma, bene.
1: Sì, poi lo presenterò a Milano, ancora dobbiamo scegliere la sede di Milano, e poi si penserà al live, e vediamo piano piano anche come farlo. Il gruppo è bello, non sono gli stessi musicisti, perché
0: certo, è impossibile portarli tutti.
1: No, poi è una distanza geografica anche impossibile. Per cui ho dei musicisti bravissimi qua anche a Milano. E vedremo, insomma, porteremo, andremo sulla strada a portare il verbo di Tony, questo disco.
0: E allora ricordiamo appunto Lady Frisbee, che è uscito per Microcosmo Dischi, con la collaborazione di Sony. Appunto prodotto da Joe Barbieri. Io appunto a questo punto, tra Tachicardia e Domani danno ancora sole, allora speriamo, facciamo Domani ancora sole, Domani danno ancora,
1: bravo,
0: sole, che è un po' più positivo come titolo, diciamo.
1: Bravo. Poi qui non so da voi, qui c'è un sole pazzesco, sì, cosa bellissima, anche da voi?
0: Fa abbastanza caldo, sì, diciamo.
1: Allora,
0: per fortuna.
1: Arriva il sole.
0: Dai, allora domani danno ancora solo, ci salutiamo così, ricordiamo Lady Frisbee, Tony Melillo.
1: Ok,
0: grazie ancora.
1: Un abbraccio a te e a tutti voi. Grazie.
0: Ciao, Tony.
1: Ciao.
0: A presto.

Domani danno ancora sole, Tony Melillo, salutiamo Tony Melillo. Adesso stiamo per chiamare Braff, nome d'arte di Francesco qualcosa, poi continua, il nome è lungo. È un rapper di Genova che si è trasferito a Milano, che ha pubblicato questo disco per la Lanterna Records, che si chiama Qualcosa in più, che è stato anticipato dal singolo Che effetto fa? E quindi io inizierei poi con questo Che effetto fa, con il featuring di Jacopo Online e Bambini. Che effetto fa? Braff, poi lo chiameremo al telefono.

come ci si aspetta. Ci restano i ricordi, forse almeno una parvenza della leggerezza, quei giorni persi nell'adolescenza. Vita di paese, gente semplice, poche pretese, pranzo da nonna che parlava ancora genovese. Il giovedì eravamo lì, stavamo tutti insieme, se non ricordo male si stava bene. Seduta sul balcone ci aspettava ore ed ore, quando suonavamo c'era Jackie che scendeva dal portone. Abbaiava forte, lei urlava il suo nome, c'era un gran casino in giro, ma anche tanto amore.

0: suo racconto c'era un porto. Sembrava che la nave ancora gli solcasse il volto. Monete antiche ormai sbiadite, conservate nel ricordo. Per questo ancora sopravvive in ogni nostro giorno. C'era odore di caffè caldo appena fatto. In TV classe di Baggio, mangio colpo di tacco. Il giorno dopo poi ne parlavamo all'intervallo e non vedevo l'ora di tornare a casa di Mitardo.
1: Berti, il lancio è per signori. Signori, da quest'altra parte per Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna! E segna Roberto! E segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo!

E siccome non ci risponde Francesco Braff, adesso proviamo a richiamarlo. Intanto io passerei questo Braff sul boom bap, skit intro, e poi outro, l'unica ragione, in sequenza, perché durano insomma 1 minuto e 2 minuti. Quindi passiamo questo doppio brano e poi proviamo a chiamarlo. Braff sul boom bap e outro.

0: me, se questa musica, se tutto questo non c'è.
1: Ora che la musica si è persa di vista tra i numeri e gli algoritmi di una scienza statistica, c'è la foto, la promo, poi la sponsor su Insta.

0: cuore, per la quale batte il cuore.
1: Bellissima.
2: Outro, l'unica ragione, Braff, non ci risponde Braff, niente, no. Possiamo provare a richiamarlo ancora, adesso che possiamo far ascoltare, qualcosa di più, qualcosa in più, facciamo ascoltare qualcosa in più, poi c'è magari chi ha ucciso David Schultz, possiamo chiudere così, chi ha ucciso David Schultz, con questo dubbio. Allora, ci ascoltiamo qualcosa in più, Braff, con Desso De Matteis e Ashes, e poi dopo proveremo ancora a chiamare al telefono. Braff, qualcosa in più.
3: Yeah.

Non serve la finzione, te sembri sicura, ma dentro hai paure, costruisci una prigione, un'armatura che proteggerà sicura, ma soffoca e non cura. Bella figura esteriore, sindrome

0: E questa era qualcosa in più, la title track, dove c'era anche una citazione di André, però non siamo riusciti a coglierla.
1: C'è sfuggita
0: L'hai
1: nella
0: colta
1: beat?
0: questa?
1: No, no, ci ho
0: Viene anche citato
1: mancato.
0: nel testo. Comunque, vedete, André di Genova come Braff, questa era la title track, appunto il primo brano a nascere partendo da una bozza di produzione di Braff con un sample elaborato. Lo storytelling è ispirato a un dialogo con una figura femminile immaginaria, in questo caso era interpretato dalla cantante Ashes. Allora ci ascoltiamo il brano con DJ Fede, visto che lo conosci tu,
1: Sì, è una mia
0: Stefano.
1: richiesta proprio.
0: Sì, la
1: Facciamo.
0: richiesta, la gentile richiesta di Stefano. Una vita, due vite con il featuring di DJ Fede. Io sinceramente non lo conosco, ma tu sei più addentro a questo
1: Sì, è un
0: mondo
1: produttore piuttosto
0: pop.
1: conosciuto dell'area
0: Sì, ma
1: milanese.
0: infatti è il primo nome che fanno anche tra i produttori importanti con cui lui ha collaborato, insieme a DJ Camo, Macro Macro. DJ Fede è il primo nome, io non li conosco. Però so, ce lo ascoltiamo e poi niente, magari facciamo un ultimo tentativo, se no niente. Una vita, due vite, Braff e DJ Fede. A dopo.
2: Yeah.

0: Ed io che ho vissuto tante fasi, tante vite per fare contenti gli altri, ero diventato infelice. Perché il cambiamento ci spaventa, ma nessuno è mai qualcuno finché poi non lo diventa. Quante fasi, quante vite per fare contenti gli altri, ero diventato infelice. Perché il cambiamento ci spaventa, ma nessuno.
1: Una vita, due vite, Braff e DJ Fede. Niente, non ci risponde Francesco Braff, quindi che dici Stefano, passiamo al prossimo?
2: Passiamo al prossimo,
1: sì. Sì, dai. Abbiamo sentito abbastanza.
2: O raccontiamo la disavventura della signora che ci ha risposto al telefono.
1: Non mi serve niente.
2: Non ci serve niente.
1: Ma che dialetto l'ha detto? Romana?
2: In realtà era senza particolari accenti.
1: Allora, no? Sarebbe stato forte alla Verdone. Non mi serve niente.
2: Sarebbe stato bello da registrare, effettivamente.
1: Allora, la mandiamo in diretta. Che ridere, vabbè. Allora, il prossimo artista è Cristiano Sbolci, molto interessante, che ha fatto questo disco che si chiama Fuori Moda. Non lo conoscevo, un cantautore livornese, anche se poi collabora con la scena sia romana che milanese, perché collabora sia col cantautore romano Mox sia con Enrico Gabrielli, insomma, quindi si sente anche molto il suono dei Calibro 35 in alcuni brani, anche molto Baustelle, devo dire, mi ha colpito, insomma, anche l'assonanza con i Baustelle. E allora io mi ascolterei il singolo Ti prego lasciati guardare bene, Cristiano Sbolci, e poi lo chiameremo al telefono. Ti prego lasciati guardare bene.

0: Ti prego, lasciati guardare bene, Cristiano Sbolci. Ci senti al telefono, Cristiano?
1: Sì, pronto? Sì,
0: eccoci,
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Grazie. Allora, questo è, se non sbaglio, il tuo primo disco solista, può essere? Ho letto bene?
1: Sì, sì, diciamo, sì, il primo disco solista a nome mio, avevo fatto altri dischi.
0: Eh sì, no, infatti, cioè, comunque si nota anche un certo mestiere. Insomma, ho letto che sei pure in qualche modo figlio d'arte. Non so se tuo papà collaborava con Morricone.
1: Sì, esatto, sì, è stato allievo.
0: Ecco, allievo.
1: Sì, sì, sì.
0: Però insomma, sì, anche dagli ospiti che ci sono, dai nomi che hanno collaborato con te, insomma, si capisce che non sei proprio un esordiente, ecco, diciamo.
1: No, diciamo di no, ecco, diciamo di no. Ho un po' di esperienza alle spalle.
0: Sì. Sicuramente. E quindi prima praticamente tu sei di Livorno, ho letto.
1: Io sì, sono di Livorno, sì, sì, sì. Nato e cresciuto a Livorno.
0: Vedi, anche se appunto sentendoti, ecco, uno non ti associa immediatamente a Piero Ciampi o a Bobo Rondelli, quelli che sono i miei forse più conosciuti.
1: È vero. No, è vero, cioè comunque diciamo che spazio molto con la sperimentazione sonora. Io poi sono sempre stato molto appassionato di un certo tipo di musica che proviene principalmente da Roma, i grandi compositori degli anni
0: 60. Sì, ho letto Trovajoli, Morricone.
1: Esatto. E quindi io ho quel background lì e ho sempre coltivato poi quel tipo di musica, ecco.
0: Molto cinematografico anche, direi.
1: Sì, tanto, tanto. Questo disco l'ho voluto proprio fare pensando di costruire in qualche modo la colonna sonora degli ultimi miei anni di vita. Volevo musicare, ecco, gli ultimi anni della mia vita, e quindi ho pensato di costruirlo così.

0: Rico si è inserito col sassofono, arricchendo comunque molto molto le tracce.
1: Sì, perché è vero, il disco è stato scritto da te, prodotto da Francesco Massi e da Federico Nardelli, praticamente.
0: Esatto.
1: Poi dopo invece ci hanno collaborato il cantautore romano Mox, che poi si chiama Marco Santoro.
0: Marco Santoro, esatto.
1: Che ce ne sono tanti di Marco Santoro, cioè non è quello che suona con Silvestri, ma è un altro Marco Santoro.
0: Esatto.
1: E poi dopo c'è Enrico Gabrielli, appunto abbiamo citato, Calibro 35 al sax, sui titoli di testa fuori moda, i titoli di coda sarebbe Il Vizio, poi magari ce lo sentiamo, e anche al flauto traverso su Hai avuto paura.
0: Esatto.
1: E poi c'è Federico Maria Sardelli, da non confondere con Federico Nardelli.
0: No, esatto, sì, Federico Maria Sardelli, che è un direttore d'orchestra molto noto, direttore d'orchestra barocco. Io avevo il desiderio di averlo nel disco, lui è un amico di vecchia data.
1: E anche musicisti classici, diciamo, comunque suonano così.
0: Sì. Sono musicisti classici, sì.
1: Allora, lo so, io vorrei ascoltare i titoli di testa di Enrico Gabrielli e anche i titoli di coda. Non so, partiamo dai titoli di testa.
0: D'accordo.
1: Fuori moda, tanto durano poco. Poi non so se c'è Rock and Roll, va ascoltato di seguito, oppure è una cosa separata.
0: No, è una cosa separata, è una cosa, cioè, sì, non è
1: un intro.
0: No.
1: Vabbè, allora partiamo con Fuori moda, titoli di testa con Enrico Gabrielli, poi magari ci risentiamo dopo.
0: Perfetto.
1: Fuori moda.

0: E questo era l'intro con Enrico Gabrielli. Ci senti ancora, Cristiano? Ecco, sì.
1: Sì, mi sento.
0: E quindi, insomma, fuori moda, che è anche il titolo del disco, appunto.
1: Esatto, sì.
0: Parlaci un po' di questo titolo,
1: Diciamo che
0: come
1: allora il titolo è nato grazie a una canzone di Enzo Carella, dell'album Barbara e altri Carella. C'è
0: l'hai scelto.
1: un verso della canzone Parigi che appunto dice la mia vita fuori moda. Io quando ho finito quella frase mi sono detto voglio fare un disco e intitolarlo così. Poi chiaramente non ci combina niente il disco con Enzo Carella, nel senso che...
0: Sì, come sonorità, diciamo.
1: Esatto. Però l'idea era quella di renderlo fuori moda, nel senso non seguire poi no, l'ossessione del mercato, dei numeri, degli stream. Io volevo fare un disco mu di musica e provare a fare buona musica. Poi, questo non so se ci sono riuscito, ma quello era l'intento.
0: Comunque sì, ti appoggio questa ricerca di non seguire questo trend spasmodico che sta un po' rovinando tutto.
1: E ormai siamo dentro un po' alla politica del giro di Do. E io volevo un po' uscire da quella politica e sperimentare un po' armonicamente con la musica.
0: Sì, no, hai fatto bene. È un'esigenza che leggo viene da più parti. Insomma, ho visto varie conferenze stampa in questi giorni e tutti più o meno iniziano dicendo questa cosa, che insomma questo gigantismo sta un po' stufando, comincia un po' a,
1: Sì.
0: questa bolla comincia a, cioè non lo so, speriamo che scoppi prima o poi questa bolla, non so.
1: Io lo spero soprattutto perché a mio parere distrugge un po' la qualità, nel
0: Sì.
1: senso che c'è un sacco di rincorsa verso la notorietà e quindi stai sempre a pubblicare, a pubblicare, a pubblicare, ma per scrivere buone cose serve del tempo.
0: Sì, sembra che l'obiettivo sia quello appunto di fare sold out e poi di fare più stream, come si dice, più
1: Esatto.
0: follower. Poi, insomma, quello che poi può essere anche appunto il nuovo De André, il nuovo qualsiasi. Però, insomma, poi interessa, quello interessa relativamente, no? L'importante è che
1: Esatto,
0: se
1: capito.
0: fai sold out e che sei primo in classifica.
1: Esatto.
0: È un po' triste.
1: Molto.
0: Allora, non so se per uscire da questa spirale, appunto. Cosa ci vogliamo ascoltare? Cioè, ci sono tanti titoli che mi interessano, sia per esempio il pianoforte di Sebastian Bach, sia Era una serata.

0: come tanti all'Ortica, e poi anche i Divi Morti del Pop, non so, vorrei ascoltare una di queste tre. Tu hai delle preferenze?
1: No, io le apprezzo tutte, le ho scritte, quindi
0: Giustamente.
1: le apprezzo tutte.
0: Allora, lo so, partiamo col pianoforte di Sebastian Bach. Siamo
1: Perfetto,
0: curiosi di
1: perfetto.
0: ascoltare, in qualche modo ti ha influenzato Sebastian Bach.
1: Ma sì, diciamo che sì, da ragazzino l'ho studiato, poi la canzone non tratta minimamente Sebastian Bach, era solo un pretesto per trovare una soluzione al ritornello.
0: Allora, ascoltiamo, cioè il pianoforte di Sebastian Bach, Cristiano Sbolci.

0: Il pianoforte di Sebastian Bach. Cristiano Sbolci, ci sente Cristiano?
1: Sì.
0: Beh, in qualche modo anche all'inizio poteva ricordare, non so, un brano di questi dei Procolarum, gruppi che poi inserivano
1: sì,
0: anche delle cose Bach dentro, no?
1: Sì.
0: White Lei Shadow Pale.
1: Le atmosfere di John Barry, non so, mi ha sempre ricordato un po' John Barry. Però sì, anche i Procolarum sicuramente ci sono dentro. Cioè,
0: John Barry era quello che anche 007 era lui.
1: Esatto, sì, ha fatto anche quello, ma ha fatto un sacco di cose.
0: Immagino.
1: E c'è questa atmosfera un po' metropolitana, un po' quasi americana.
0: Sì, no, sicuramente ho sentito tante cose. Tra i tuoi riferimenti leggo anche i Beatles, spesso ricorrono Lennon McCartney in varie descrizioni.
1: Sì, a me sono fanatico da sempre, sono la mia band
0: anche la mia
1: preferita.
0: Ti faccio questa domanda quasi inutile: sei lennoniano o McCartiano?
1: Nessuno. Io ti rispondo dicendoti che ho Lennon tatuato sul
0: braccio. Vedi, allora siamo d'accordo due volte. No, perché molti rispondono non so scegliere, come il padre e la madre. Io invece rispondo no, io scelgo benissimo Lennon, poi mi piace pure McCartney. Esatto.
1: Pure a me, però scelgo Lennon.
0: Esatto, no. Pure da me non c'è proprio dubbio, anche se perché McCartney l'ho visto al Colosseo e fuori Imperiali, c'ho ancora i brividi, però insomma, se dovessi tornare indietro nel tempo, magari mi andrei a vedere un concerto di Lennon.
1: Anch'io. Io probabilmente dei Beatles.
0: Ah, sicuramente sul tetto.
2: Avendo quello la possibilità sarebbe.
0: Quello sul tetto della Apple del 69.
1: Esatto.
0: Però sì, anche Lennon solista è pazzesco.
1: Bellissimo.
0: Ho visto recentemente quelli del Madison Square Garden.
1: Sì.
0: Gli ultimi concerti filmati praticamente.
1: Meravigliosi.
0: No, ho letto che poi c'è un riferimento molto interessante anche a Mark Bolan in una canzone dell'Ortica.
1: Sì, quella canzone lì è una canzone particolare, nel senso che è nata a disco finito, quindi non doveva essere neanche nel disco, e all'inizio doveva essere un talking blues in stile Bob Dylan, quindi tre accordi e un sacco di parole. Poi in studio ha cambiato un po' pelle, perché io in quel momento mi ero abbastanza fissato con i T-Rex, soprattutto con l'album, quello famoso dove c'è Mark Bolan che alza la chitarra, e quindi poi dal talking blues è diventato un pezzo molto più rock and roll, ecco.
0: E ce lo sentiamo, l'Ortica, se non sbaglio, ma può essere che l'ho sentita anche in qualche canzone di Gabri Annacci.
1: Sì, è una balera,
0: è quella, sempre
1: balera
0: quella
1: dell'Ortica. Sì, è in quartiere d'Ortica a Milano,
0: faceva il palo, la banda dell'Ortica, una cosa del
1: esatto,
0: genere.
1: Esatto, sì, c'era quella roba lì. Sì.
0: Allora ce la sentiamo volentieri, era una serata come tanti all'Ortica. Cristiano Sbolci, a dopo.

0: No, com'è?
1: È la prossima quella.
0: Era una serata come Dante all'Ortica. No, mi stavo confondendo. Cristiano, ci senti? Ecco.
2: Sì, sono qua.
0: No, perché dopo volevo far ascoltare in chiusura. Secondo me, abbiamo fatto sentire Mox, l'altro ospite, appunto.
2: Ok.
0: Volevo chiudere con Il rumore di un bacio, dove c'è Mox, e poi con i titoli di coda subito dopo.
2: Perfetto. Perfetto,
0: Mi
2: sì, va benissimo.
0: sembrava una bella chiusura. Prima volevo solo dirti se per caso vieni da queste parti e chiederti se per caso vieni oppure farai da qualche parte concerti, tour, quest'estate.
2: Ancora non te lo so dire. Ancora non te
0: Ma
2: lo
0: sei
2: so
0: già
2: dire.
0: venuto a Roma? Io non ti conoscevo
2: Io
0: personalmente.
2: sono venuto però con altri progetti,
0: Ah,
2: sotto
0: ecco.
2: questo nome mai.
0: Certo, no, infatti non ti conoscevo. È stata una bella scoperta, devo dire. Spero di vederti magari prossimamente, o prima dell'estate, o dopo l'estate, o durante
2: Lo spero
0: l'estate.
2: tanto anch'io, davvero.
0: Visto che hai tutti questi legami anche con Roma, insomma, magari
2: No, certo, ci sarebbe
0: fatti dare
2: molto
0: una mano
2: bello.
0: da Mox e altri per farti per una data, insomma.
2: È vero, sarebbe molto bello, molto, molto.
0: No, perché veramente poi non so, appunto, nei tuoi riferimenti, insomma, ci abbiamo colto varie conoscenze, amici comuni, tipo, che so, ci ho sentito qualcosa di Dell'Era, qualcosa di De Rubertis,
2: Sì, sicuro ci sono. Io
0: Baustelle, ecco,
2: sì,
0: immagino.
2: io Baustelle li amo da sempre, non lo nego, cioè li ascolto da sempre, mi piacciono da sempre, quindi non mi nascondo dietro questa cosa. E anche Roberto Dell'Era, sicuro. Addirittura Roberto Dell'Era è venuto anche alla presentazione del disco
0: No, guarda,
2: che ho fatto a
0: è
2: Milano.
0: un amico, insomma, mi fa
2: Sì,
0: piacere.
2: sono persone che ascolto e che apprezzo da sempre.
0: Quindi, insomma, non resta che farti conoscere in giro, fare un po' di concerti. Non so che formazione magari stai pensando di
2: Noi
0: andare.
2: abbiamo, cioè noi, io ho fatto già due concerti insieme alla band che mi segue da
0: Ah, ecco.
2: sempre. Sì, siamo cinque elementi, io che vabbè, canto e suono la chitarra, poi c'è un altro chitarrista, tastiere, batteria e basso.
0: Perfetto, allora magari
2: Sì.
0: aspettiamo notizie sulle tue pagine. Dove possiamo trovarti? C'è
2: Ma
0: un
2: su
0: Instagram?
2: Instagram è molto aggiornato a nome mio, Cristiano Sbolci, e poi su Facebook. Sempre che il nome Cristiano Sbolci, meno aggiornato di Instagram, ma
0: Vabbè,
2: comunque qualcosa,
0: giustamente
2: sì,
0: la
2: qualcosa c'è.
0: tendenza è quella. Ormai i
2: Sì,
0: ragazzini
2: ormai
0: hanno
2: sì.
0: TikTok e Instagram. I
2: Esatto,
0: vecchi
2: io.
0: boomer come noi hanno ancora
2: Esatto.
0: Facebook, ma.
2: Sì, io ce l'ho, ma ormai lo uso davvero poco.
0: Eh sì, è così. Bene, allora ricordiamo Fuori Moda, uscito per Pulp Music, Ada Music Italy, quindi insomma lo trovate su tutti gli store digitali, non so se poi uscirà anche in CD e vinile, però boh, per adesso
2: Potrebbe succedere anche
0: sarebbe bello,
2: un'uscita, sì, anche secondo me,
0: visto il tipo
2: meriterebbe.
0: di musica e di disco, insomma. E
2: Sì.
0: allora ci salutiamo con Il rumore di un bacio, con Mox, e poi dopo Il vizio, titoli di coda con
2: Grazie
0: Enrico Colombrelli.
2: mille, grazie mille.
0: A presto
2: A
0: Cristiano, grazie
2: presto,
0: ancora.
2: grazie,
0: Ciao
2: grazie, grazie,
0: ciao ciao.
2: grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: e mi fa delle proposte oscene.
1: E il vizio, titoli di coda, salutiamo appunto Cristiano Sbolci, una bella scoperta, devo dire. E adesso passiamo alla grande Rita Marcotulli, che ha pubblicato questo disco proprio il 22 maggio, da pochi giorni, che si chiama Echoes of a Reflection. È un disco con un progetto, un ensemble che si chiama Under 29, perché sono Under 29 but me, tutti sotto i 29. Tranne me, che ho già visto suonare al Conservatorio di Santa Cecilia, però qui c'è anche il featuring di Luca Guino alla tromba, insomma, quindi questo disco, oltre a questa formazione giovanissima, è impreziosito anche dalla tromba di Luca Guino. Io inizierei proprio con la title track, Echoes of Reflection, Rita Marcotulli insieme ad Elettra Minieri e Luca Guino. Echoes of a Reflection.

0: Echoes of a Reflection, Rita Marcotulli e l'Under 29 But Me Ensemble con Elettra Migliei, Luca Guino e tanti altri. Ci senti, Rita? Pronto?
1: Sì, sì, mi sento. Grazie. Buongiorno.
0: Buongiorno, scusa, abbiamo comunque ci possiamo allungare un po', insomma, quindi possiamo parlare del disco che sarà presentato in prima assoluta, se non sbaglio, il 19 giugno alla Casa del Jazz, giusto?
1: Esattamente, adesso è uscito sulle piattaforme, però lì poi avremo il vinile.
0: Sì, appunto, perché
1: contenti.
0: Io mi ricordo di aver visto un concerto con questo ensemble Under 29, Batmia al Conservatorio di Santa Cecilia, ma forse avete fatto in anteprima forse dei brani del disco in quel caso, senza Luca Guino.
1: Sì, certo, senza Luca, sì.
0: Appunto, mi ricordo che c'era Elettra Migneri, che poi insomma sarebbe anche tua figlia, se si può dire, non so.
1: Sì, no, si può dire così.
0: Anche,
1: così.
0: Ricordiamo anche il grande Pasquale Migneri, insomma, suo papà.
1: Esatto,
0: che ho conosciuto,
1: marito.
0: Sì, veramente.
1: Sì. Che purtroppo ci ha lasciato a dicembre, ma insomma comunque ha lasciato un po' di
0: grandissimo produttore, musicista del canzoniere del Lazio, insomma, per chi non lo conoscesse.
1: Esatto, sì.
0: E poi tanti giovani interessanti, che insomma alcuni di quali conosco, per esempio la cantante iraniana Ava Alami, che gira anche con dei progetti suoi proprio come cantautrice.
1: Come no, certo. Assolutamente,
0: è una delle voci diciamo più interessanti del nuovo jazz, possiamo dire italiano, ormai adottata da Roma.
1: Ma sì, io penso che lei sia nata qua,
0: sì, infatti.
1: Sono iraniani, però lei è di qua,
0: certo.
1: Però sì, c'ha questo modo di cantare veramente particolare, quindi mi sono proprio innamorata della sua voce, e in questo progetto devo dire che è proprio perfetto, perché i brani che abbiamo poi fatto, infatti c'è Elettra, ma è stato fatto questo progetto un po' a quattro mani, nel senso che lei ha scritto quattro pezzi e io cinque. Quello che abbiamo appena ascoltato era un pezzo suo che si chiama Echoes of a Reflection.
0: Ah, è proprio la track l'ha scritta Elettra?
1: Sì, ha scritto anche i testi, li ha scritti.
0: Oh, mi fa piacere insomma che c'hai già questa musicista, cantautrice, pianista, anche tastierista, cioè veramente una figlia d'arte veramente.
1: Una figlia d'arte, sì, no, cantautrice no, perché lei non canta.
0: No, non canta.
1: No, lei lì suona le tastiere, poi utilizza i suoni elettronici.
0: No, perché leggo anche voce, tastiere, voce e composizione.
1: Sì, no, è un errore, ecco, sì, quello è un errore.
0: Leviamo voce, canta, quindi è come la mamma, voce. Suona e non canta, diciamo.
1: Sì, suona le tastiere e poi canta col cuore quando compone.
0: No, è veramente, anche lei è giovanissima, insomma, io l'ho vista poche volte in concerto, però insomma sicuramente
1: sì, 25 anni,
0: under 29 giovane, anche lei,
1: insomma. Esattamente, sono tutti sotto 29 tranne me ovviamente, però poi c'è Luca Guino che diciamo fa da collante tra la mia generazione e la loro, c'è una via di me un po' più vicino a me, diciamo.
0: Sì, Luca Guino sarà un cinquantenne così a naso,
1: sappiamo. Sì, più o meno, sì
0: più o meno, esatto. C'ha l'età mia, diciamo, ecco, facciamo così. Sì, no, anche Luca ovviamente lo conosco bene, l'ho visto tantissime volte con i suoi progetti vari.
1: No, lui pure è molto particolare, che ho cercato anche qua, per esempio ci sono dei brani e lui ha un modo di suonare anche molto particolare, originale, che ricorda un po' i suoni del nord Europa, che poi insomma...
0: Sì, l'ECM, che... quel jazz lì scandinavo, diciamo.
1: Sì, esatto, che è quello che poi insomma rappresenta un po' anche me, perché io ci ho vissuto 6 anni suonando con tanti musicisti scandinavi, tra cui Valle Daniel,
0: Son Giovinca, sì,
1: Ture Brumborg, ma anche l'Inspector Molever, quindi tutto quel Kenny Wheeler, quindi quel mondo lì, diciamo. E quindi lui mi è sembrato perfetto, infatti oltre alle composizioni diciamo scritte, poi ci sono delle parti su qualche brano dove la musica è completamente improvvisata, non c'è una struttura armonica, si suona proprio per il desiderio di ascoltare e creare qualcosa insieme, che poi è quello insomma a cui io diciamo auspico nella musica. La cosa importante è l'ascolto, ascoltarsi, riuscire a condividere, come io dico sempre, faccio la metafora del quadro, noi dipingiamo tutti insieme, ognuno porta un colore diverso, una storia diversa, dei sentimenti, fragilità, e mettiamo tutto in questo quadro e alla fine esce un brano, perché poi uno scrive il brano ma devi avere i musicisti che capiscono anche come vuoi l'estetica del brano, quindi loro sono perfetti, giovani ma anche molto maturi, e poi stiamo lavorando tanto. La cosa meravigliosa è che io pure mi sento giovane, perché si suona dalle 10 di mattina, spesso vengono qui in campagna dove io vivo, si sta qua, si lavora per 2-3 giorni, suoniamo dalle 10 di mattina alle 2 di notte, capace, capito? Bello, loro sono veramente meravigliosi.
0: Ricorda proprio un po' come si faceva negli anni 60-70.
1: Esatto, e questa è la bellezza, è quello che poi riesce a, insomma, a fare uscire qualcosa di bello, di creativo, di condivisibile, capito? Quindi il gruppo sta crescendo tanto, diventa proprio un gruppo, è quello che mi piacerebbe a me, cioè non solo musicisti bravi che suonano in tanti gruppi, però questo è proprio un gruppo.
0: Poi magari si aggiornerà il nome del gruppo crescendo l'età, diventerà under 30, under 40.
1: Esattamente. Mi viene in mente come Palmetini quando facevo 80-81, e siccome ho lavorato tanto tempo con Drew Redman, mi raccontava Palmetini che Drew Redman diceva sempre: adesso abbiamo fatto 80-81, poi faremo 90-91, poi 2000-2001.
0: Che sarebbe il papà di Joshua Redman.
1: Il papà di Joshua, si è più conosciuto Joshua Redman, ma lui insomma era, certo. È stato un grandissimo, insomma, che ha suonato con Jarrett, con tutti, con tutti di fatto. Ma è venuto in mente a questa cosa, faremo uguale 29, 30, 30.
0: Si aggiornano
1: 31.
0: Con gli anni il nome del gruppo, giustamente non potranno essere sempre under 29, insomma pure loro
1: cresceranno. Certo. No, ma infatti sono tutti preoccupati, no? Perché oddio, mamma,
0: a scadenza,
1: oddio,
0: come
1: prossimo anno, su che faccio, ma poi potrò suonare ancora o cambi il nome?
0: No, cambia il nome, giustamente.
1: Certo, assolutamente.
0: Non lo so, non si può cambiare sempre musica. Ricordiamo anche gli altri musicisti giovani: Andrea Cardone,
1: certo.
0: Sax.
1: Sì, Andrea Cardone al sax, che io ho conosciuto poi, perché poi loro li ho ritrovati tutti, qualcuno nei seminari che ho fatto, no, dei workshop. Quindi Andrea è stato una scoperta, ho fatto un seminario a Udine con i conservatori, sai, europei, c'era lui, per cui poi abitava a Roma, quindi Andrea Cardona al sax,
0: Damiano De Matteis
1: a Roma, Damiano De Matteis, che pure lui ho conosciuto al Laurino al contrabbasso,
0: Daniele
1: e poi
0: Bucci.
1: C'è Daniele Bucci, bravissimo, alla batteria. E poi c'è Luca Aquino, Elettra
0: e Ava Lami, che abbiamo detto alla voce.
1: Sì, meravigliosa.
0: Vorrei ascoltare qualche altra cosa. Ci sono dei brani molto lunghi che magari forse evitiamo. Joyride, che è 9 minuti. Non so, c'è Prayer, Remember Times.
1: Dipende cosa. Allora, guarda, Remember Times e Lacrima sono di fatto delle canzoni dove esce. Uh-huh. Remember Times è un brano che ho scritto io e il testo è di Ava. E poi sai, un disco in qualche modo sì, molto riflessivo, che un po' volge lo sguardo ovviamente, come tutte poi a quello che succede, no? Quindi un po' a quello che succede nel mondo e la reazione di ognuno di noi, no? Che tipo di sensazione dà, perché poi la musica è come tutta l'arte, è un mezzo di espressione per certo. Esprimere quello che uno vive anche, no? La storia dei tempi che è questa, quindi è riflessivo ma anche introspettivo, perché per esempio Elettra ha scritto, non so, Inner Wall, lì invece c'è tutta una sua storia personale in cui appunto le sue insicurezze, appunto come giovane, questo vedeva questo muro che non poteva mai scalare, che non riusciva a uscire, no?
0: Muro interiore, sì, Inner Wall.
1: Sì, esatto, Inner Wall, quella che, sì.
0: Vabbè, là, magari ascoltiamoci prima Remember Times, Remember e Times. Poi dopo, okay. Dopo Inner Wall.
1: D'accordo.
0: Questa è Remember Times, Rita Marco Tulli e Ensemble Under 29.
2: Far too late.

0: Remember Times, Rita Marco Tulli, ci senti ancora al telefono? Rita?
1: Sì, sì, eccoci. mi sento.
0: Questo l'avevi scritto tu, dicevi, Remember Times.
1: Questo l'ho scritto io, sì, ricordi di vecchi tempi.
0: E vuole un po' il disco unire, ho letto appunto, è un po' una ricerca sulla contemporaneità a due volti, penso che vuole mettere insieme il tempo presente e il tempo... l'esperienza del passato un po', sì, sì.
1: Certo, che poi è come dire il sunto anche della musica, no? Di tutto quello che poi esce in questo momento fa parte anche, c'è una parte ovviamente del passato.
0: Nessuno può inventare niente senza appunto. Anche avere dietro la consapevolezza di quello che c'è stato prima, quindi insomma.
1: Certo, è la crescita è proprio da lì.
0: E poi insomma mi sembra anche perfettamente rientra in questo discorso anche di madre e figlia, no? Che in qualche modo collaborano e fanno musica insieme, è bellissima questa cosa.
1: Sì, no, infatti devo dire che è molto bello, ma poi soprattutto perché c'è una stima reciproca, cioè non è che lei viene a suonare perché spesso uno dice vabbè aiuta il figlio, non è questo, in musica poi comunque io per esempio non faccio sconti, sono molto tremenda anche con me stessa, quindi se lei non avesse davvero avuto la qualità veramente mi piace,
0: l'avresti mandato a suonare con qualcun altro,
1: tipo. Non l'avrei fatta questa cosa, come dice lei, no, invece mi piace veramente, diciamo, questo scambio che di arricchimento anche per me, perché io cerco di dargli tutto quello che posso con la mia esperienza e cerco anche di portarli in giro per farli conoscere perché se lo meritano, però nello stesso tempo per me è proprio nutrimento, capito, dell'anima, di stare coi giovani, di ritrovarsi in una vita di quello che succede, mi danno anche a me degli input di cose nuove che non avevo sentito, con Elettra facciamo un sacco di ascolti che io non conoscevo, ho capito musicisti giovani, nuovi, che mi piacciono, quindi questa è veramente una cosa meravigliosa perché è uno scambio tra generazioni,
0: un arricchimento reciproco, certo,
1: assolutamente sì.
0: No, ma infatti è veramente il senso, anche questa copertina insomma, no, che è circondata da questi musicisti giovani, Guardi Sognante, è molto bella, molto bella questa copertina, non so chi l'ha realizzata questa foto.
1: Sì, l'ha fatto, guarda, anche lì un ragazzo giovane, un amico di Elettra, che fa il fotografo, e abbiamo fatto queste foto carine, ho dato pure lì spazio ai giovani.
0: Sarà pubblicato anche in CD, vinile, per caso altri formati, oltre
1: allora,
0: al digitale?
1: Sì, in vinile sì, sicuramente il 19 di ce l'abbiamo lì in vinile e poi forse poi anche subito dopo il CD, ancora non lo sappiamo.
0: Quindi a
1: però,
0: giugno, chi viene il 19 giugno, la casa del jazz
1: troverà il disco che magari filmiamo, siamo là insomma contenti.
0: Bene, io spero di esserci, anche se forse sto fuori Roma quel giorno, vabbè, comunque spero che ci saranno poi altre occasioni di quest'estate, andrete in giro da qualche parte?
1: Sì, andiamo in giro, in realtà il 20 poi siamo a Civita di Bagnoregio e poi dopo poi a luglio, il 1° luglio siamo a Noci, il 5 luglio siamo a Forlì, il 10 luglio siamo al Festival di Pisa, poi andiamo al Festival di Ravello, insomma un bel po' di cosine facciamo, poi andiamo di nuovo il 3 di settembre a Lecce, il 5 concludiamo per il momento con l'Aquila, con il 6
0: del sisma, le terre del jazz, le terre
1: del sisma, facciamo là.
0: Beh, ricordiamo che è uscito per l'etichetta Groove Master Edition, è quella di Gigi Telesforo, se non sbaglio.
1: Esattamente, sì.
0: E quindi insomma magari cercate notizie sul sito o sulla pagina Rita Marco Tulli o sulla Groove Master Edition, insomma, per avere notizie sulle tour, le date. Non so
1: sì, c'è scritto. Sì, c'è. Io vabbè, l'ho postato ovviamente su Instagram, su Facebook.
0: E poi insomma, l'amica Fiorenza ci informerà su tutto.
1: L'amica Fiorenza è lei che elabora e lavora per noi.
0: Quindi sapremo tutto da lei, sicuramente. La salutiamo.
1: Assolutamente sì.
0: E allora io chiuderei con questa Inner Wall, visto che l'abbiamo nominata, che ha scritto
1: Elettra. Di Elettra, assoluto. Perfetto. Tanto ti ringrazio,
0: grazie,
1: spero comunque
0: Rita.
1: Di vederti, chi lo sa, se ci riusciamo a vedere
0: sì, perché
1: vieni fammelo sapere.
0: Purtroppo c'è un festival proprio quel giorno fuori Roma, io non posso venire, però so, sicuramente spargeremo bene la voce e manderemo tante persone il 19 giugno alla Casa del Jazz alle 21, no? Che poi inizia stasera col Puff Trio di Fresu Salis.
1: Sì, stasera c'è Paolo, infatti mi hanno chiamato anche degli amici, dai vieni giù che stasera ci sentiamo, però effettivamente sono in campagna e non posso scendere.
0: Certo, anch'io non so se ce la faccio. Comunque insomma inaugura stasera Summer Time alla Casa del Jazz e quindi insomma tutta l'estate fino ad agosto, immagino.
1: Sì, delle bellissime cose, devo dire, ci sono tante cose belle.
0: Grazie ancora Elettra Marco Tulli, è stato un piacere.
1: Anche per me, grazie infinite.
0: In Ruol, grazie Elettra Minieri, in questo caso Luca Quino e tutto l'ensemble Under 29. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: In a ruolo.

0: Inner Wall, Rita Marco Tulli con Elettra Minieri, Luca Quino e tutto l'ensemble Under 29 But Me. Salutiamo ancora Rita Marco Tulli. Siamo in chiusura, caro Stefano. Noi abbiamo scoperto ovviamente che domani entrambi andiamo a un concerto a Firenze.
1: L'abbiamo scoperto oggi in trasmissione.
0: Ma me l'ha detto Veronica, in realtà, un'amica comune. Tu sai che pure Stefano Pepe va a Firenze a vedere i Cure. Io perché l'altra volta me l'ero persi. Tutti quanti hanno parlato benissimo di Cure a Firenze. Vabbè, stavolta ci vado. L'altra volta era tipo un inverno, era una cosa di me l'ero persi.
1: Per me anche la prima, quindi
0: cioè la prima assoluta di Cure.
1: Sì, lo ammetto.
0: Infatti non te facevo uno dai Cure. Vai, io l'ho visti tante volte. La prima addirittura, se non sbaglio, dell'89, il tour Disintegration. Io l'ho proprio, sono un gruppo della mia adolescenza, i Cure. Diciamo che andavo in Inghilterra, già mi piacevano i Cure fino agli 80, quindi mi ricordo bene. Subito dopo i Simple Minds sono arrivati i Cure. E quindi, insomma, per me sono veramente un déjà vu, però insomma, ancora fanno, ho visto la scaletta, non so se Primavera Sound, insomma,
1: sì,
0: fanno ancora una caterba dei hits.
1: Che anche poi, insomma, i primi 10 minuti della trasmissione live ho visto, effettivamente è qualcosa che...
0: Se non hai mai visto i Cure ci devi assolutamente andare, anche se, insomma, meglio tardi che mai, certo, cioè, erano meglio nell'89, grazie, Graziella, grazie.
1: Però è come quelli che non hanno mai visto... Nell'89 non uscivo di casa da solo io.
0: Come quelli che non hanno mai visto Bob Dylan e Led Zeppelin, che ne so, tipo gente così, che magari non suona manco più. È ovvio, meglio tardi che mai, che dovete fare? Quindi se non avete mai visto i Cure, correte a Firenze, poi ci saranno sempre i rompicoglioni, ah, non fanno quella chicca, non fanno quella... Io dico sempre scherzando che a me basterebbe I Forest e Just Like Heaven, poi me ne posso pure andare a casa, però insomma, a parte gli scherzi, qualche chicca la fanno comunque, tra cui c'è questa 10:15 Saturday Night, visto che è sabato sera, chiudiamo con questa 10:15 Saturday Night alle 10:15 di sabato sera, e quindi diamo appuntamento a sabato prossimo, dove sarete soli tu e Eugenio.
1: Sì.
0: Perché io sto a Camaiore a vedere il grande Jack White, che non ho mai visto. Anche
1: è un altro di quelli che bisogna vedere una volta, insomma.
0: Sì, non è Robert Smith, insomma, quindi qualche anno in più ancora ce l'avrà da dare, si spera. Insomma, quindi. Non sarà certo l'ultima volta che Jack White, però è la prima, se non sbaglio, che viene in Italia da solo. Quindi, insomma, visto che erano tanti anni che l'aspettavamo, ci vado il 19 e poi il 20 rimango lì, insomma, quindi non penso di fare in tempo a tornare per la radio. Va bene, ci salutiamo, grazie ancora Stefano. E
1: grazie a te.
0: E questa è 10:15 Saturday Night, The Cure. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Pod is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot anche per questo mercoledì, sempre qui, sempre su Radio Città Aperta.it, in rigorosa diretta. Staremo insieme fino alle 21:30. Subito i numeri 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram. Vi do anche il numero della diretta se proprio volete sbizzarrirvi: 0688 98 0443. E poi ci trovate su tutti i social, ovviamente quelli più famosi, vale a dire Instagram, Facebook e l'ex Twitter che si chiama X, ma siamo anche su Mastodon e Blue Sky, e ci farebbe molto piacere se sostenete Radio Città Aperta. Potete farlo direttamente con PayPal attraverso il nostro sito, oppure potete anche abbonarvi al nostro canale Twitch in maniera gratuita se avete Amazon Prime. C'è scritto tutto sul sito come fare, e soprattutto spingete il tasto sostieni Radio Città Aperta, che trovate ben visibile vicino al player e all'interno dei podcast. E a proposito di Twitch, sulla diretta Twitch stanno andando le città del mondo, visto la crisi, visto che non ci possiamo permettere viaggi aerei, e tant'è vero c'è anche chi ha speso una fortuna per pagarsi il viaggio negli Stati Uniti per assistere ai mondiali, ma non gli è stato concesso il visto e quindi non possono fare nulla se non aver perso i soldi. Sto parlando di scozzesi sicuramente, perché ieri l'ho letto, e anche alcuni inglesi, insomma, non sono riusciti ad andare al mondiale, quindi deve già iniziare il mondiale, è già veramente un gran casino. Ma non è questa la sede per parlare di queste cose, perché questa sera largo alla musica, visto che come la scorsa settimana avremo ben due ospiti, quindi ben due interviste. Nella prima parte daremo il benvenuto a Jacopo Trivero, voce dei JDQ, un trio che ha appena stampato in vinile un esordio omonimo eclettico e stratificato, sospeso tra indie, tronica, dance punk e pulsazioni new rave. Poi nella seconda parte invece cambieremo proprio genere per il ritorno dei Baratro. Al telefono ci sarà Luca Antonozzi, batterista della band, e ci presenterà No Compli, un disco nato dall'ingresso in formazione del violoncellista Matteo Bennici. Quindi partiamo subito con una clip tratta dal film La vita agra, diretto da Carlo Lizzani, tratto dall'omonimo romanzo di Luciano Bianciardi, e iniziamo così. E potete seguire appunto sulla diretta Twitch tutti quanti i video associati alla scaletta musicale.
1: Ragazzi, sono venuto appositamente da Milano per parlare con la direzione e per sentire voi capi reparto. Se avete delle richieste da farmi, avanti, parlate.
2: Vai, Tigro, vai, e vai, su, dai.
3: Beh, visto che lei, signor Presidente, si è mostrato così comprensivo, così ben disposto, io volevo chiedere due cose.
1: Dica.
3: La prima riguarda il lavoro.
1: Avanti, dica.

0: Ho 20 anni di esperienza in miniera, signor Presidente, e so quello che dico. Da un mese si sta scavando a fondo cieco tra la galleria 20 e la 22. Scavando così si forma un gradino dove l'aria stagna e si rischia di saltare tutti all'aria. Quindi, anche a nome dei miei compagni, io...
1: Il problema è stato già affrontato e i nostri tecnici stanno studiando una possibile soluzione. Passi pure alla seconda richiesta.
0: Ecco, la seconda richiesta è questa. Beh, si tratta della catena del cesso. I ragazzini, sa come sono, se la fregano. E allora volevo chiedere se potesse farcela sostituire con quei pulsanti, signor Presidente. Sa, uno schiaccia il pulsante e...
1: È per lei, direttore, prenda nota.

E abbiamo iniziato, siamo partiti subito forte con i suoni lussureggianti e i ritmi energetici dei Baba Lunays, un vivace gruppo surf rock strumentale che arriva direttamente dal Quebec in Canada. La loro estetica retro è impeccabile, sembra infatti uscita direttamente dagli anni 60. La band gode anche di enorme rispetto nella surf community e moderna per il suo go sound di altissima qualità, e sono anche sotto contratto con la prestigiosa High Tide Recordings, e il brano che abbiamo ascoltato si chiama Crab Carb Surfing. E inizia, visto che a breve dovrò chiamare il mio ospite, ci andiamo a sentire anche un'altra novità, che dalle spiagge del surf ci spostiamo nel cuore della soul music più autentica. E dopo che si è fatto notare il 2023, lo statunitense Yalom Ngonda torna con l'etichetta Dapton con un secondo piccolo instant classic intitolato Doctrine of Love. Ci andiamo ad ascoltare Burning Temptation, che qua sembra di ascoltare la musica ai tempi della Stax e della Motown, quindi questa cosa fa molto piacere, fa molto piacere.

0: E lasciamo le note di Allen Gonda, perché adesso è il momento di aprire le linee telefoniche di Melting Pot. E infatti abbiamo il nostro primo ospite. Abbiamo Jacopo Trivero dei JDQ. Benvenuto a Melting Pot e Studiate Città Aperta.it.
1: Ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parliamo, è uscito lo scorso venerdì in formato vinile per Overdub Recordings e Cime Sonore l'album d'esordio omonimo dei JDQ, un trio nato nel 2025 capace di unire indie elettronica, dance punk e performance suonate rigorosamente in tempo reale.
1: Esattamente.
0: E quindi è uscito il 5 di giugno fisicamente il vostro album d'esordio, e pubblicato, ricordiamolo ancora, da Overdub Recordings e Cime Sonore. Che effetto fa vedere un progetto nato così recente nel 2025 trovare già una sua dimensione fisica e solida?
1: Allora, ovviamente fa piacere dopo neanche troppo tempo avere già, diciamo, quagliato avere già un risultato concreto fuori. Però va detto che in realtà abbiamo un po' barato, perché noi tre siamo gente che abbiamo suonato anche già in progetti diversi di tutt'altro genere in precedenza. Per dire, la prima volta che abbiamo suonato insieme noi tre era 2008, 2009 o da quelle parti lì, comunque seconda metà degli anni zero, diciamo.
0: Tanto.
1: Quindi diciamo che le dinamiche personali c'erano già, diciamo, no? Abbiamo saltato quella parte di prendiamoci le misure l'uno dell'altro, ci conoscevamo già. Dopo che in realtà che era un po' che non suonavamo insieme, perché cioè poi io sono suonato con altri, Diego sono suonato con altri, poi tutti quanti, però l'ultima volta che abbiamo suonato insieme poteva essere 2018, mi pare. E siamo passati da tutto, in realtà prima facevamo surf rock, poi abbiamo fatto del new wave, un po' di tutto.
0: Quindi avete un background diverso dal sonoro attuale?
1: Completamente, sì, perché è stato soprattutto per me, allora, in questi 6-7 anni in cui non abbiamo suonato insieme, quello che è successo che Salvatore, che diciamo a un certo punto si è stufato di vivere in città ed è andato a vivere in Valvaraita a Melle, che è il posto dove prende le mosse la community di Cime Sonore, che è una, diciamo, Alpi occidentali per chi non conosce, e lì c'è stata questo fiorire di una forte comunità a livello di proprio di paesino, un paesino rinato di quelli che erano un po' abbandonati, rinato con gente giovane, artisti, e infatti Cime Sonore viene da questo melting pot, diciamo. Ed è lì che ha messo su uno studio che si chiama La Bucaniera, faccio un po' di pubblicità, dove abbiamo registrato tutto quanto, e si è formato lui come elettronico. È stato lui a proporci, ma ragazzi, non abbiamo ancora fatto dell'elettronica, la facciamo. Va bene.
0: Il disco viene descritto come un lavoro eclettico che attraversa inditronica, dance punk ed elettronica sperimentale. Come siete riusciti a far coesistere l'anima più melodica e autorale con l'energia cinetica e acida del clubbing?
1: Si collega anche un po' con la risposta di poco fa, nel senso che diciamo che a un certo punto siamo spariti gli uni per gli altri e poi ci siamo ritrovati insieme. Io ero quello che componeva le canzoni più cantautoriali nel passato, Sale è diventato un elettronico, e questo risultato viene dalla somma di noi tre che diamo apporti diversi, differenti, e in qualche modo siamo riusciti a fondere in un mélange che funziona, perché sì, è andata ognuno è il suo, diciamo che abbiamo preso questa strada. Io sono allora purtroppo ti è andata male, io dei tre sono il meno elettronico tra virgolette, io sono lo chansonnier, diciamo. Okay. Sale è quello che si è fatto proprio la cultura, è diventato lui la guida nei suoni, i sintetizzatori li usavamo già in altri progetti, New Wave, per carità, avevamo Yamaha CS15, roba analogica di fine 70, inizio 80, cioè non è che eravamo digiuni, però nel frattempo lui, cioè, ne ha fatto un vero mestiere, perché adesso produce anche per altri ed è si è scavato, cioè, diciamo che Sal si è formato una bella nicchia nell'ambiente, e Diego l'ha seguito più facilmente in quanto batterista, e per lui era un po' più facile. Io invece continuo a portare la parte un pochino più melodica, cercando comunque di fare in modo che non sia una cosa incollata, due cose diverse incollate insieme, e a quanto pare potremmo avercela fatta.
0: A proposito di quello che hai detto, Jacopo, nel sound design del disco c'è un uso molto particolare della voce, trattata quasi come un elemento sintetico e uno strumento aggiunto, soprattutto. E come avete lavorato in studio per fondere le linee vocali con le trame dei sintetizzatori senza perdere l'impatto emotivo?
1: Bella domanda. Credo che, nel senso che
0: non è facile, cioè, insomma, creare atmosfere le sonorità.
1: Allora, chiaro, allora, a seconda dei generi più o meno, a seconda di che genere musicale si consideri, la voce è qualcosa che è posato sulla musica, o è qualcosa che ne fa parte fino a diventare uno strumento. Ci sono altri generi musicali in cui la voce, penso più a musiche anche tribali del mondo, però mi son messo in una strada un po' difficile adesso. No, comunque è sempre lì, torniamo allo sport, di noi non volevamo fare un semplice cantautorato o anche musica, cioè senza perdere la linea vocale, ecco, chiamiamola. La linea vocale è qualcosa che per noi, pezzo più pezzo meno, deve comunque rimanere, perché è qualcosa che ti culla in uno dei singoli, che è una sorta di una nanna, per esempio, oppure deve fare parte del tessuto, chiaramente, della canzone. E poi, per quanto riguarda la texture, il timbro, tutto quanto, lì ci siamo affidati alle sapienti mani elettroniche di Sal, che comunque io faccio il mio con la voce e Sal la biglia, diciamo.
0: E l'album infatti segue una vera e propria curva emotiva, parte con una grandissima energia, poi scivola verso una chiusura decisamente più riflessiva e allo stesso tempo introspettiva. È una struttura pensata per simulare proprio l'andamento di una notte in un club, quindi cioè, quando sono le 5 di mattina, cioè, ci sono i brani svuota pista, oppure c'è dato un percorso terapeutico personale?
1: Gli svuota pista o per i rimastoni proprio, quelli che... Allora, innanzitutto abbiamo già, cioè, questo album è stato pensato proprio per il dance floor, comunque è stato, cioè, questa è elettronica fruibile, cioè, abbiamo scritto per avere della gente davanti presa bene che balla, speriamo. Infatti nei primi esperimenti di musica live è stato così, quindi dovremmo avercela fatta, sì, perché poi l'andamento, sì, è anche lì, come in una serata, come hai detto anche giustamente tu, può avere il suo clou e poi può avere una sua zona di, dai, che
0: chill out.
1: Facciamoci ancora questi due pezzi, perché sono preso bene, ma intanto è meglio se sono quelli più ossessivi, che già ti accompagnano verso la notte, o verso l'alba, dipende.
0: Voi, essendo un trio, come spiegavi prima, appunto, che cioè, tu ti occupi della parte vocale, mentre le parti elettroniche sono affidate a Sad, giusto?
1: A Salvatore.
0: C'è un'influenza extra musicale che ha battezzato l'estetica dei JDQ, visto anche le vostre precedenti formazioni?
1: Ma abbiamo cercato di ripartire in realtà dal foglio bianco senza farci influenzare da niente di precedente a livello estetico, perché non volevamo neanche a livello di stilemi musicali che fosse una ripetizione di altri progetti del passato. Mm-hmm. E non poi c'è stato questo, anche il nome stesso JD, volevamo un nome femminile un po' carino, poi questa Q è come dire anche come Suzy Q,
0: sì,
1: la vecchia canzone,
0: sì,
1: pure,
0: sì.
1: E oppure fa un po' abbastanza anche lì, abbastanza clubbing. Il nome Jade per esempio è nato per il fatto che quando abbiamo iniziato a fare un po' di brainstorming a livello grafico, estetico, per trovare un'immagine coordinata, poi abbiamo trovato i tutoni bianchi con i che sono diventati un po' la nostra divisa sul palco, un po' tipo Kraftwerk come a bianchi.
0: Sì.
1: Infatti poi se vogliamo trovare un riferimento anche estetico, che suoniamo 1, 2, 3 di fianco in piedi verso il pubblico, anche il batterista è in piedi, perché lui in realtà suona sì con le bacchette ma su dei pad elettronici. Nessuno suona, ecco, per esempio, comunque anche lì a livello di, come dire, a livello visuale sul palco, tu hai gente che suona, non hai gente che spinge solo tasti, e ogni volta che sottolineiamo questa cosa, io, a me viene da dire, con tutto il massimo rispetto dei mostri sacri della musica elettronica che basano il loro lavoro su campioni, su far partire da computer o mixare eccetera, comunque noi facciamo un'altra cosa.
0: Direi proprio di sì.
1: Perché sei lì sul palco, puoi, cioè, suoniamo fisicamente dei tasti o di controller o di tastiere, Diego, io e Sal. Diego ha delle bacchette in mano con cui picchia proprio, cioè il movimento è quello analogico, è quello che esce elettronico, non so come dire, è tutto suonato in diretta. Ed è una cosa che
0: esatto.
1: Ed è una cosa che, diciamo, può essere, ne facciamo un po' la nostra cifra, se vogliamo, perché tu sei lì e stai suonando, non stai mandando cose o mixando cose, ripeto, con tutto il rispetto per chi invece sceglie quella strada lì e la fa benissimo, ce ne sono tantissimi che adoro.
0: E allora, proprio per far sentire la musica dei JDQ, ci andiamo a sentire Alien Song.

0: E questa è la musica dei JDQ. Al telefono abbiamo il loro cantante Jacopo Trivelio. Complimenti, una ipnotica questo brano, Alien Song, veramente ti aliena.
1: Onestamente, quando lo scrivevamo, cioè, è iniziato a cantarci sopra, è venuto fuori questo contrasto tra la base elettronica ossessiva, quasi incalzante, ipnotica, e sopra c'è questa, per contrasto, diciamo, abbiamo lavorato un po' per contrasto, forse il caso più eclatante di tutto il disco, c'è quasi una ninna nanna sopra, delle filastrocche un po' da bambini, un po' dolci, che vanno sopra. Io stesso, quando abbiamo ascoltato questa cosa la prima volta, ho detto: ma oddio, ma questa roba no, è troppo strana sta cosa, non, perché io poi invece, cioè, per fortuna poi ci abbiamo creduto, cioè io ci ho creduto perché gli altri già ne erano sicuri che era. Uh-huh. E è venuta questa cosa veramente strana, ecco.
0: Una domanda che riguarda anche la dimensione live del vostro trio. Una delle vostre caratteristiche principali è che le vostre performance live, per l'appunto, come dicevamo prima di ascoltare Alien Song, sono suonate rigorosamente in tempo reale. In un'epoca in cui nell'elettronica spesso si affida a sequenze preimpostate, quanto è importante per voi il rischio e l'improvvisazione sul palco?
1: È importante perché ci divertiamo, o forse perché siamo cresciuti così, pur facendo altri generi. Comunque la gente sente una cosa che stai facendo lì. Puoi anche sbagliare tasto, puoi sbagliare corda, puoi sbagliare rullata, cioè puoi, sì, cioè, c'è la dimensione ancora un po' umana dell'elettronica. Esatto. In un tempo in cui tanto l'elettronica e i robot ci rimpiazzano dappertutto, noi siamo dei resistenti.
0: Esattamente, esattamente.
1: Possiamo anche sbagliare tasti.
0: Giustamente, è giusto farlo.
1: Ribadiamo e rivendichiamo il diritto di poter sbagliare live,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: Santo cielo.
1: Ovviamente tentiamo di non farlo, però
0: ovvio.
1: La parte umana, cioè la gente che vede, ti guarda mentre suoni sul palco, e magari se fosse solo una base preregistrata nelle casse, sì, la vivrebbe in un'altra maniera, non dico peggio o meglio, è diverso.
0: Ma utilizzate anche delle immagini quando suonate live?
1: Sì, c'è stato nei primi sporadici esperimenti di live finora nel nostro gruppo, sì, c'è una parte di... la parte visiva deve avere assolutamente il suo peso, anche solo come ci presentiamo, come dicevo prima, in una sorta di uniforme post quello che vuoi. A me piacciono questi aggettivi post, queste etichette post qualcosa, ma non li so usare, e quindi e comunque con una, sì, chiaramente l'impatto visivo e anche delle immagini di fondo che abbiamo proiettato, laddove possibile, ovviamente, chiaramente devono avere una loro dimensione.
0: E invece
1: tant'è che anche insieme a Pirate Cake, un altro membro di Cime Sonore, che è con lui che abbiamo un po' definito l'immagine di coordinata delle copertine del disco, dei singoli. Il nome stesso JDQ, forse lo volevo dire prima, ma poi abbiamo parlato d'altro, che comunque fa un po' nome femminile con una Q iniziale del cognome, forse. E i primi tentativi, i primi abbozzi, i primi brainstorming grafici di copertina, di immagine coordinata, sembravano della giada, il minerale. Quindi, giada, jade, il nome è nato da lì, per dire. poi sono tutti, sì, quando lasci un po' spaziare la mente.
0: Sì, infatti. Sì. È accattivante. E invece parliamo della scelta di uscire contemporaneamente per due etichette come Overdub Recordings e Cime Sonore. Questo dimostra la volontà di fare rete all'interno del panorama indipendente. Quanto è difficile oggi per un progetto elettronico nato nel 2025 trovare i giusti canali di supporto senza scendere compromessi con le logiche dei grandi algoritmi di streaming?
1: Bella domanda. Sì, noi siamo stati fortunati, a parte i ragazzi di Overdub Recording che stanno facendo anche un ottimo lavoro, ma siamo anche fortunati a esserci formati in questa, in questo melting pot, questo molto attivo di cime sonore, perché parti subito in un parte avvantaggiato, fai già parte di un seppur piccolo network di persone. E, sì. C'è la parte umana, senza usare termini ritriti, che comunque va in contrasto sempre con l'elettronica, quello che dicevamo prima, alla fine. Sì, certo, gli algoritmi ormai ce li dappertutto, appena apri un social quello che ti mostrano, perché c'è un algoritmo che sa già chi sei, certo. Però
0: fortunatamente rifiutate le strutture standardizzate della musica commerciale e questo vi fa molto onore. Credi che l'indipendenza discografica estrema e l'autoproduzione siano rimasti gli unici spazi reali in cui l'artista può testimoniare le derive del presente senza subire nessun tipo di censura?
1: Guarda, è più facile muoversi in queste dimensioni quando sei tu, dici, questo sono io, cioè l'autoproduzione, io chiaramente a me piace fare questo e lo fai. Poi allora non voglio neanche essere ipocrita, se tra qualche mese o anno ci contatta la Sony per uscire con loro, io ritratto tutto, o la Virgin, dimmi tu, mettine tu uno. No, però sì, e anche ti senti un po' più, non ci chiamerà la Sony, tanto lo sappiamo, ti senti più libero, puoi fare veramente quello che ti piace.
0: Questa è una cosa molto importante. E invece quali sono i progetti a brevi termini per portare in tour questo vinile?
1: Premesso che, come dicevamo, è successo tutto molto in fretta e ci siamo già trovati tempo di guardarsi intorno, abbiamo già un lavoro fuori, adesso stiamo lavorando un po' anche con l'aiuto di a livello di supporto social, eccetera, a far girare un pochino questo lavoro uscito. E stiamo anche, i progetti a breve termine sono anche di tornare in sala e divertirci a fare altre cose, ovviamente, nuovi brani. E di portare in giro questi. Diciamo da qui a fine anno, selezionando senza scadere nella bulimia di date, come vedo con altra gente, che tutto quello che può arraffa, cerchiamo magari di farci sentire in giro magari in pochi posti, ma ben studiati, ben piazzati, dove c'è gente che può apprezzare questo che facciamo.
0: Io ti ringrazio, Jacopo, di questa bella intervista. Se puoi ricordare anche i contatti social della band dove possono seguirvi i nostri ascoltatori.
1: Allora sì, per il momento Spotify, per una scelta, diciamo, per una scelta un po' strana, o famo strano, su Spotify trovate i singoli. E poi invece tramite il nostro, per esempio, c'è il link sul nostro Instagram, per esempio, si può ordinare, c'è il pre-order per il vinile, e ci trovate come JDQ, che è scritto J di Jolly, per esempio, A Y D E E Q di quadro.
0: Non potete
1: JDQ.
0: JDQ. JDQ. tanto lo potete vedere anche sulla nostra titolatrice, che appare ancora il bel singolo Alien Song. Grazie ancora Jacopo, salutami gli altri ragazzi.
1: Grazie a te, saluti
0: del
1: a trio. A tutti quelli in ascolto, saluterò Sale e Diego da parte vostra.
0: Grazie. Ti aspetti lì al telefono.
1: È stato un piacere.
0: Il piacere è stato il mio e soprattutto dei nostri ascoltatori conoscere la musica dei JDQ. E se aspetti lì ti saluto al telefono. Intanto andiamo avanti con la trasmissione. E lasciamo la musica JDQ e passiamo a qualcosa di completamente diverso. Ora Sandy, Better Callie.

0: Ritorniamo in diretta dopo Horace Andy e al telefono, un attimo che prendo tutto quanto il necessario, abbiamo Luca dei Baratro. Buonasera Luca e benvenuto a Meltingpot, estradacittaaperta.it.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti.
0: Ciao, allora ecco, riprendiamo qua la scaletta che mi sono volata i fogli perché inizia a fare caldo, caro Luca, e quindi ho acceso il ventilatore, ho dovuto spegnere, mi ha fatto volare tutti i fogli. E allora parliamo dei Baratro adesso, che cambiamo completamente genere rispetto a quello che stavamo ascoltando. Ora, loro sono nati nell'orbita dello storico squat Cox 18 di Milano e sono qui a presentare No Compli, il loro secondo album uscito per Supernatural Cat, un manifesto noise rock viscerale, e al quartetto si è arricchito anche del violoncello di Matteo Bennici, che urla il proprio rifiuto netto di fronte all'orrore e al genocidio a Gaza, all'ascesa dei fascismi globali. Allora iniziamo subito, Luca, parlando di No Compli, che è uscito l'8 maggio appunto per Supernatural Cat. Il titolo è un manifesto programmatico. Cosa significa per voi non conformarsi e rifiutare l'obbedienza nel contesto storico e musicale odierno?
1: Diciamo che l'idea del titolo No Compli è stata proposta da Dave quando eravamo, il nostro bassista e cantante, quando eravamo vicini alla conclusione della fase di scrittura, ed è stato un processo di scrittura che ha risentito ovviamente in maniera pesante del clima che abbiamo respirato a livello globale, proprio come individui. Ci siamo ritrovati spesso a parlare del dolore fisico, dello stress che la visione delle immagini provenienti da Gaza ci provocava, così come anche l'ondata di repressione e fascismo negli Stati Uniti, da cui Dave proviene perché ha vissuto a Brooklyn per la maggior parte della sua vita adulta prima di trasferirsi in Italia. Quindi diciamo che queste sensazioni poi hanno trasformato l'atto di scrittura del disco in una questione vitale di sopravvivenza, di rifiuto di quello che stavamo vivendo come momento storico.
0: Certo. Come dicevo in apertura dell'intervista, Luca, questo disco segna l'ingresso ufficiale in formazione del violoncellista Matteo Bennici, che era già stato ospite nel brano Glutton del precedente lavoro. In che modo l'inserimento permanente di uno strumento come il violoncello ha riscritto il vostro processo compositivo in sala prove? Dall'altro, recentemente ho visto anche un film dedicato alla musica metal, in cui per l'appunto c'era un chitarrista metal di una band che non voleva assolutamente il violoncello, alla fine si convince che è da paura.
1: Allora mi verrebbe da dire che per noi è stato un processo un po' più naturale, appunto come hai citato tu. Matteo aveva già collaborato con noi sull'ultima traccia del disco precedente, The Sweet Smell of Unrest, ma in realtà avevamo già collaborato sui dischi della mia band precedente, cioè Mar Nero, e quindi diciamo che è stato un processo abbastanza spontaneo. Quando è uscito appunto The Sweet Smell of Unrest nel 2024, è capitato di fare alcune date insieme, gli abbiamo chiesto di venire a suonare appunto quel pezzo insieme a noi dal vivo. Ci siamo trovati molto bene umanamente, ci siamo accorti che avevamo delle idee su come questo discorso comune potesse svilupparsi. Quindi senza particolari obiettivi ci siamo detti vabbè, andiamo in sala e vediamo un po' che cosa può venire fuori da questa collaborazione. Tant'è che mentre scrivevamo il disco non sapevamo ancora se dare un nome diverso a questa nuova formazione o appunto mantenere il nome Baratro. In realtà alla fine il nucleo della band è rimasto intatto, penso anche la matrice sonora dei dischi precedenti, però è chiaro che l'innesto di Matteo ha virato il tutto in una dimensione, secondo me, se vuoi, un po' più post-hardcore, un po' più vicina a band come i Neurosis, piuttosto che al noise core più più diretto e più tra virgolette basico come strutture che avevamo espresso nei due dischi precedenti.
0: No Compli suona enorme, ruvido e con un impatto sonoro pazzesco. Avendo in formazione un pilastro del noise di New York, come dicevi in apertura di trasmissione, Dave Curran, storico bassista degli Insane, oltre ai pilastri dell'underground italiano come Federico e Luca, cioè tu saresti, come siete riusciti a trovare in studio il perfetto equilibrio sonoro tra la scuola noise americana e le dinamiche del post-punk e dell'hardcore nostrano, per l'appunto?
1: Ma guarda, credo che questo tipo di sintesi sia un processo per forza di cose inconscio e naturale, cioè, o meglio, so che ci sono band che vanno in studio con una matrice sonora ben precisa in mente e riescono a produrre, diciamo, un prodotto pensato per una certa nicchia. Noi non siamo quel tipo di band. Quando abbiamo iniziato a suonare insieme nel 2019 eravamo semplicemente tre musicisti che avevano voglia di iniziare un percorso insieme, e quindi penso che tutto il nostro vissuto e le nostre esperienze musicali precedenti si siano amalgamate progressivamente. Non so se hai sentito il primo EP che abbiamo messo fuori nel 2021. Lì c'erano pezzi che erano stati per lo più abbozzati come diciamo scambio di idee tra Federico e Dave, il nostro chitarrista Dave, quindi diciamo erano in qualche maniera già strutturati quando abbiamo cominciato a provare tutti insieme in sala prove, e quindi forse risentono un po' di più dell'identità musicale di Dave, volendo. Ma già il disco successivo, The Sweet Smell of Arrest, era già pienamente una cosa nostra, diciamo. E sicuramente io e Federico abbiamo un background più hardcore, un post hardcore se preferisci, e penso che già si senta molto in quel disco lì. In questo, in No Comply, diciamo che il discorso è stato ulteriormente imbastardito tra virgolette con l'aggiunta del violoncello, e ci ha portato in territori un po' più dilatati, ma secondo me neanche troppo lontani da quella che era la matrice sonora che avevamo già sviluppato. Comunque, ecco, è chiaro che con uno strumento in più, questa cosa è venuta fuori già in un'altra intervista abbiamo fatto un po' di tempo fa, abbiamo un po' tutti fatto un passo indietro dal punto di vista degli arrangiamenti. Cioè io ad esempio ho molto la tendenza a riempire gli spazi anche con le soluzioni che scelgo ritmicamente, e in questo disco ho fatto l'unico sforzo consapevole che ho fatto è stato quello di cercare di suonare un po' meno, di lasciare spazio agli altri e soprattutto al violoncello di poter sviluppare le loro melodie facendole venire fuori nel finale, ecco. E l'altra cosa che mi viene da dire è che questo è stato il primo disco che abbiamo registrato propriamente in uno studio, perché sia il primo EP che The Sweet Smell of Arrest li abbiamo registrati nella sala vuota del Cox 18 con uno studio improvvisato, facendoci prestare microfoni da un po' di amici. Dave, che ha una lunga esperienza di fonico live, ha registrato il tutto, e quindi diciamo che è stato un po' più guerrilla style il tutto, diciamo
0: artigianale, anche se vogliamo,
1: assolutamente. Poi appunto l'esperienza di Dave secondo me ha comunque fatto suonare bene il tutto anche con una serie di limitazioni fisiche dovute proprio alla strumentazione che non avevamo a disposizione. Andare finalmente in uno studio e dover pensare solo a eseguire le tracce al meglio sicuramente è stata un'esperienza più confortevole, ma ci ha anche permesso poi in fase di mixaggio e proprio di costruzione dei suoni di provare una serie di soluzioni che prima non era stato proprio fisicamente possibile tentare, e penso che questo si senta anche in come suona il disco come prodotto finito. Siamo molto contenti di quello che siamo riusciti ad ottenere a livello sonoro.
0: E proprio nella scrittura di No Comply, come dicevamo in apertura, mentre stavate assistendo con orrore all'escalation del genocidio a Gaza, l'ascesa del fascismo su scala globale, come siete riusciti a canalizzare questo senso di impotenza così devastante all'interno di una struttura noise e hardcore?
1: Beh, allora, diciamo che la fortuna di suonare musica comunque pesante o distorta è che già di per sé è un atto
0: avvantaggiato, esatto.
1: È un atto catartico di per sé. Il fatto di parlare fra di noi di queste tematiche semmai ci ha dato un po' di consapevolezza in più a livello tematico e soprattutto a livello di scrittura dei testi per Dave. Poi sai, comunque per noi la musica non, purtroppo per fortuna, non è un lavoro in questa fase della vita, facciamo tutti degli altri lavori e quindi fondamentalmente dalla musica l'unica cosa che chiediamo è di poter esprimere noi stessi al 100% e fare un qualcosa che ci permette di sentirci bene, e quindi a maggior ragione in un contesto, se vuoi, depressivo come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, avere questa valvola di sfogo è stato incredibilmente prezioso e fondamentale anche per il nostro equilibrio come individui, ecco.
0: E prima di andare ad ascoltare Pick Aside, nonostante la durezza dei temi e dei suoni, descrivete il disco come un rifiuto netto di cedere alla disperazione. La musica dei baratro vuole essere una forma di resistenza attiva, un modo, insomma, per creare una comunità di fronte al baratro appunto del presente. Scusa il gioco di parole.
1: No, figurati, assolutamente sì, appunto io... Allora, sia io che Fede, ma anche Matteo, abbiamo frequentato e frequentiamo da una vita un certo tipo di ambienti antagonisti, insomma tutto il giro degli squat che ben conosciamo tutti, il punk hardcore, diciamo che come insomma categoria generale è un ambito che da sempre, come dire, è fertile dal punto di vista di una serie di tematiche politiche che si portano avanti parallelamente alla musica, e quindi sì, cioè a maggior ragione con questo disco tutto questo vissuto che ci portiamo sulle spalle ha trovato, diciamo, una rappresentazione estetica e lirica secondo me abbastanza completa. C'è stato anche appunto uno sforzo consapevole di visualizzare tutta questa frustrazione, questa rabbia che ci trovavamo a dover gestire e rappresentarla con i nostri strumenti, che sono insomma quelli che usiamo in sala prove. Spero che, come dire, queste sensazioni in qualche modo filtrino anche fino all'ascoltatore.
0: Tra l'altro, da quando ha iniziato l'intervista sta andando il video di Pick Aside, in cui vi si può vedere suonare live questo brano, diciamo. Pronto Luca?
1: Ecco, sei tornato, ti
0: sì,
1: avevo perso per un secondo.
0: Ecco, no, dicevo che sta andando il vostro video
1: di Pick Aside,
0: esatto,
1: sì,
0: che vi vede proprio nella vostra veste live. E ora ce li andiamo a sentire, Baratro, con Pick Aside.

0: E questa è la musica dei Baratro. Avete rotto veramente il mixer, complimenti Luca. E poi lui è il batterista,
1: Grazie mille.
0: Veramente un bel brano, molto potente, energico, Pick Aside, dal loro album No Compli. E allora, parliamo delle vostre radici. La vostra storia affonda le radici nell'orbita dello squat Cox 18 di Milano, un luogo storico di controcultura e resistenza politica. Quanto di quell'attitudine e di quello spazio sociale si respira ancora nei solchi di No Compli?
1: Beh, allora, diciamo che il Cox 18 è stato innanzitutto un po', come dire, il luogo fondante di Baratro, nel senso che Dave si è trasferito in Italia perché

0: un certo punto hanno cominciato a scambiarsi delle idee musicali e hanno coinvolto me, che mi ero da poco trasferito a Milano. Ovviamente avevo già frequentato il Conchetta tante volte per suonarci con le mie band precedenti, e quindi diciamo che è stato tutto anche lì un processo, non direi fortuito, perché credo le coincidenze fino a un certo punto, però molto, diciamo, spontaneo, ecco. Okay. E quindi diciamo, poi ovviamente negli anni abbiamo continuato a frequentare il posto, come ti raccontavo prima, ci abbiamo registrato i primi due dischi e poi insomma innumerevoli concerti da fruitori, diciamo.
1: Il vostro primo lavoro, sì, quindi il disco di esordio si chiamava No Sweet Smell of Unrest, mentre questo nuovo, come abbiamo detto in precedenza, si chiama No Compli. Sembra quasi un'evoluzione temporale e psicologica. Prima c'era l'odore acre dell'inquietudine e dell'agitazione, oggi c'è il rifiuto netto e cosciente di allinearsi. Musicalmente parlando, come si traduce questo passaggio dall'atmosfera tesa del primo disco all'impatto frontale e senza compromessi di questo nuovo album?
0: Bella domanda. Allora, come ti ho detto prima, non c'è mai, come dire, una particolare, non c'è mai una scelta predeterminata che ti porta a sviluppare un certo tipo di discorso sonoro. Credo semplicemente che allora, una parte dell'evoluzione sonora che si sente in No Comply sia dovuta alla necessità di fare spazio a Matteo, sia a livello di frequenze che a livello di arrangiamenti, mentre per quanto riguarda, secondo me, diciamo l'impatto più significativo è stato quello legato alla presa di coscienza come tematiche di fondo. Se vuoi, nelle prime due uscite, sia Terms and Conditions che Sweet Smell of Unrest avevano una grossa componente anche di cinismo e di humor nero, che comunque non vorremmo abbandonare del tutto. Su No Comply, diciamo che questa attitudine qui è stata un po' messa da parte per fare spazio a come dire, un discorso più esplicito in termini di tematiche e di liberazione rispetto a questo senso di angoscia che descrivevamo prima, ecco. Penso che lo scarto sia stato proprio questo. Non ci dimentichiamo anche che prima del discorso Gaza e prima del secondo mandato di Trump ci sono stati anche gli anni del Covid, che ovviamente sono stati anni devastanti,
1: sì,
0: sulla psiche di sulla psiche di collettiva, direi. E diciamo che tutto questo poi secondo me richiedeva un momento di liberazione, e abbiamo messo a fuoco tutto questo quando si è trattato di appunto dare una direzione specifica ai testi e all'estetica di quest'ultimo lavoro, e quindi penso che questa somma di fattori abbia portato la nostra estetica sonora a quello che sono i Baratro oggi.
1: Parliamo invece dell'etichetta, la Supernatural Cat, che è l'etichetta dei Malleus Rock Art Lab e degli UFO Mammut. C'è una cura pazzesca anche nell'artwork visivo delle loro uscite. Come avete sviluppato la veste grafica di questo album in relazione ai suoi contenuti politici così forti?
0: Allora, la foto di copertina è stata una nostra scelta al 100%, nel senso che mi riferisco alla foto di Rajab Ar-Raisi, che è lo skater che si vede sulla copertina di No Comply.
1: Sì, esattamente, sulla nostra titolatrice c'è proprio la copertina.
0: Esatto, e praticamente questa foto è stata scelta in un pomeriggio dell'estate scorsa, in cui avevamo appena finito di mixare il disco, ci siamo trovati a casa mia per discutere un po' una serie di scelte che avremmo dovuto fare prima di sentire le etichette, insomma, io seguivo già Gaza Skate Team.

0: da un po' sui social e proprio poco tempo prima avevano pubblicato questa foto che mi aveva colpito tantissimo, perché appunto è la foto di una persona che skata sullo sfondo di rovine infinite,
1: di macerie.
0: E questa cosa secondo me riportava un po' a quello che era, se vuoi, anche il significato originario dello skate come movimento, cioè un modo per ripensare gli spazi urbani, spazi, esatto, che nel caso di Gaza addirittura non esistono più, e quindi mi sembrava un atto di, cioè mi sembrava una foto di una potenza incredibile. Dave aveva già pensato a No Comply come titolo, che appunto oltre a significare un rifiuto di sottomettersi, un rifiuto di obbedire, è anche il nome di un trick di skate. Quindi quando ho fatto vedere questa foto agli altri, abbiamo detto, cioè proprio senza neanche discutere, abbiamo detto
1: questa.
0: Basta, questa è la somma di tutto. Quindi diciamo che il layout dell'edizione standard del disco lo abbiamo sostanzialmente prodotto noi, mentre Malleus, insomma tutti i componenti di Supernatural Cut, hanno sviluppato la limited edition del vinile, che è un lavoro pazzesco, perché hanno sviluppato questa sovracoperta che è sagomata come uno skate, è serigrafata a mano, presenta una serie di loghi che riportano il titolo del disco e il nome della band, e nel lato interno gli hanno anche fatto il grip come se fosse proprio una tavola da skate.
1: Fantastico.
0: Sì, hanno fatto un lavoro veramente pazzesco, e con loro il rapporto di collaborazione è nato perché 2 anni fa abbiamo suonato a Vigevano un concerto con i Cherubs, c'era Joe, il bassista degli UFO Mammoth, e diciamo una delle tre teste di Supernatural Cut, che ci ha visto suonare in quell'occasione, e dopo il concerto è venuto a parlarci dicendo che insomma gli era piaciuto il concerto, gli piaceva la band, di sentirci nel momento in cui avessimo nuovo materiale. E quindi chiaramente quando abbiamo finito di registrare, la prima persona che abbiamo voluto sentire per proporgli il disco è stato lui. Il disco gli è piaciuto molto, è piaciuto ovviamente anche agli altri soci, e basta. Quindi anche lì molto spontaneamente siamo andati avanti con il progetto insieme.
1: E per chiudere l'intervista, Luca, come sta rispondendo il pubblico dal vivo a questa nuova incarnazione del quartetto? Il violoncello amplifica la pesantezza o aggiunge una sfumatura spettrale ai vostri live? E soprattutto, in quali date possono vedervi dal vivo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
0: Ma allora, la risposta finora secondo me è stata molto positiva. Il violoncello dal vivo in realtà si inserisce sorprendentemente bene, nel senso, nonostante noi suoniamo a dei volumi demenziali, lui comunque a livello di frequenze si trova un po' in una terra di nessuno tra il basso e la chitarra, quindi esce comunque bene anche in situazioni non tecnicamente perfette. Mi sembra che il pubblico stia reagendo bene, è un po' un elemento molto caratterizzante quello del violoncello, quindi credo che in qualche modo abbia reso anche l'esperienza live un po' più particolare, un po' più personale, ci separa un po' da quelli che sono gli standard del genere. E per quanto riguarda i live, per chi fosse in ascolto e fosse curioso di vedere come suona il tutto dal vivo, suoniamo questo venerdì a Genova, Festival delle Periferie, con gli Zoo, i Noisex e una serie di altre band, perché il festival che va avanti al pomeriggio. Ci fermiamo per l'estate, poi a settembre suoneremo al Black Inside, all'Onate Ceppino qui in provincia di Milano, e poi a fine ottobre abbiamo un mini tour tra Francia e Belgio, suoneremo a Besançon, Parigi e Bruxelles.
1: Bene, bene, così vi fate conoscere anche all'estero.
0: Assolutamente, sì. Fare il massimo con i nostri, insomma, con quelle che sono le nostre risorse di tempo.
1: Io ti ringrazio Luca per questa bella intervista, è stato veramente un piacere parlare con Luca Antonozzi, batterista di Baratro.
0: Grazie mille a te Riccardo.
1: Sì, aspetti lì al telefono, ti saluto, intanto andiamo avanti con la trasmissione. Ciao Luca.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. E lasciamo i Baratro per andarci a sentire i Big Special con Hotel. Un attimo che ve li metto anche su Twitch, dovete avere un attimo di pazienza perché mica posso fare tutto da solo, che qui sono da solo.
2: You are light, no, there's no prepared light check, there is no prepared breakfast, and there's been multiple complaints for the smell of cannabis smoke coming from your room. It's not to be debated. We have contacted your manager. A fine will be implemented. We have had a report of the missing toilet brush. And hello, is that room service? Sorry. Surprise, motherfucker! Get the fuck out! Oh, it's a lot of songs about depression.

E dopo i Big Special con Hotel ci siamo ascoltati gli Spartan Without Your Hands, e il ritorno degli Spartan, il brano che abbiamo ascoltato è estratto dal loro nuovo album Cut a Silhouette, pubblicato lo scorso 29 maggio sull'etichetta Equal by Vision Records e Dynalon. E adesso, visto che siamo in chiusura, ci mancano due brani, volevo ricordare che dopo di me ci sarà la replica di Miro Barza, la sua cazzeggiata Jammer, che saluto il buon Miro, potete ascoltarlo tutti i lunedì in rigorosa diretta dalle 20 alle 22, sempre qui su radiocittaperta.it. Dopo Miro c'è la playlist curata dal sottoscritto con sonorità metal, hardcore, doom, insomma un po' di tutto, un po' di più, anche delle fantastiche ballad. Si chiama The Power Hour, che domani mattina diventerà The Power Morning. Poi domani mattina vi aspetterà la trasmissione di Domenico Mitsu, Camaleon, che alle 10 aprirà le dirette di radiocittaperta.it per quanto riguarda il giovedì, per l'appunto. E un saluto a tutti quelli che stanno ascoltando la replica del sabato di Melting Pot, che va in onda dalle 18 alle 19.30 dopo Drive-In Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi. E ora cambiamo genere con i sintetizzatori trascinanti dei Future Island. È da poco uscito il loro nuovo album From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, un monumentale progetto di 20 brani per celebrare i 20 anni di storia della band, guidata da Samuel Tate Herring, tra inediti e classici. Questo pezzo si intitola Pinocchio.

E chiudiamo la puntata numero 21 di Melting Pot, tornando con decisione sulla pista da ballo delle ore notturne, il ritorno di Daniel Avery con l'EP di due tracce uscito su Delta Park. Questa è Lemon, una traccia livida e inesorabile, incanala per alla perfezione tutto l'impulso tecno-industriale al centro del sound di Avery. Il modo perfetto quindi per salutarci. A mercoledì prossimo. Ciao!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

un volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei.